0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: penso positivo, io penso positivo, io penso positivo.
1: Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella

Rosa, dentro te lo massimo libero anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grandi. Un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Bella e Monella, tutta.

0: soldi. Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
4: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
5: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: mare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
5: Oh, Obi, tutto è possibile.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
12: Sensitive, oltre la carta casa.
13: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
14: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkel Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
16: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Il buongiorno si vede dal mattino.
20: Buongiorno Unca!
21: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
22: Non potete perdervelo!

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Radio Bella e Monella.
7: Io sono magico, italico, romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora,
8: le 7 in punto.
9: Radio Bella e Monella. Traffico.
10: Buongiorno, sull'autostrada A4 code per traffico intenso fra Dalmine e Bivio con la 58 e tra Milano Est e Cormano, in entrambi i casi nella corsia verso Torino. Sulla 26 l'uscita di Novi Ligure sarà chiusa al traffico fino al prossimo 31 agosto provenendo dalla Milano-Genova per lavori. L'autosole, un chilometro di coda tra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Il traffico esterno non riceve. È tutto, buon viaggio.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

Bell'Allegria finale 3, ma speriamo di portare l'allegria. Poi sapete che io finisco un pochino prima, alle 9, levo le tende per quanto riguarda Buongiorno Ca, e poi c'è l'ora con Monica. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Dai che è venerdì, ragazzi. Ultimo venerdì del mese, ultimo giorno di questo luglio. Ci siamo levati anche luglio con le temperature piuttosto calienti, perché si prevedono 40 gradi percepiti, una cosa pazzesca. E allora facciamo così, visto che sarà una puntata e le prossime settimane saranno puntate sempre per più intimi, perché tanti vanno in ferie, tanti vanno in vacanza. Facciamo un recap, vediamo in quanti siete attivi. Oggi che è venerdì la buttiamo così. Da dove ci state ascoltando? Soprattutto ci siete? Fatemi anche un aggiornamento delle temperature. Io adesso non so qui a Castelfranco Veneto quanti gradi siano, però so che la temperatura salirà. Magari qualcuno ci ascolta dalla montagna, qualcuno ci ascolta da qualche località anche estera, perché no? Quindi da dove ci ascoltate? Facciamo un aggiornamento delle temperature, ma diamo anche un voto all'inizio di questo venerdì, da 1 a 10. Magari non avete dormito bene, o magari vi siete svegliati invece di buon umore, o magari è il vostro ultimo giorno di lavoro perché poi andrete in ferie. E allora facciamo un recap, vediamo in quanti siamo, da dove ci ascoltate, chi siete. Facciamo un aggiornamento di temperature, se siete in macchina mandatemi foto di cruscotti ben volentieri, e il voto di inizio giornata da 1 a 10, così. 393 7366 170, cosa dovete fare? Beh, tipo, io sono Elisa, vi ascolto, parlo dalla radio, aggiornamento temperature non lo so in questo momento, però mi darei un bel 7 per questo venerdì, 7 e mezzo anche.

0: giochiamo facile. Da dove ci ascoltate? Chi siete? Facciamo un aggiornamento di temperature, così vediamo anche nelle varie località quanto si boccheccia durante la mattina. La mattina è un voto di questo inizio giornata, da 1 a 10. Anzi, salutiamo anche chi magari fa il turno di notte, chi è sveglio da tantissime ore. Quindi il voto da 1 a 10 ci sta per capire come abbiamo iniziato o come stiamo finendo la giornata, se avete fatto il turno di notte e state rientrando. Sentiamo noi, buongiorno.
1: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti e soprattutto buon venerdì a tutti.
0: Eccoci,
1: e un bacione
0: qua
1: agli ascoltatori e un bacione grande grande a Elisa.
0: Grazie.
1: Io sono Vincenzo, come al solito chiamo da Tiene. Temperatura a quest'ora intorno ai 23 gradi, dai,
0: okay.
1: Accettabile, accettabile. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, un bacione a tutti gli ascoltatori. Buon weekend a tutti, un bacione Lisa grande grandi e buongiorno Unca.
0: Bravo.
1: Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Anche a te buona giornata. Mare invece da Brescia ci dice a Borgo Sotollo 26 gradi, quindi 3 gradi in più rispetto a Tiene. Ultimo giorno di lavoro per me, poi mare e il mare della Puglia. Che meraviglia, voto 10, ti credo, perché sei un passo dalle ferie. Alla grande direi, sentiamo noi, buongiorno.
2: Ciao Elisa.
0: Ciao.
2: Operativo anche oggi.
0: Bravo.
2: Perché comunque ferie di sicuro prima di metà ottobre non se ne parla. E arrivo adesso da Conegliano.
0: Sì.
2: Sto andando verso Jesolo, Cavallino, Caorle, quelle parti lì, le spiagge. Temperatura attuale 24, quando sono partito erano 22. E si prospetta una bella giornatina anche oggi, comunque va benissimo, nessun problema. Che faremo, Elisa?
0: Sì.
2: In botta.
0: Dai, dai,
2: è
0: forza,
2: ancora
0: sì.
2: Lunga prima che torni quell'altro pelatone di,
0: lo so,
2: di Paolo. Dai, ma se l'hai meritata comunque la ferie, dai.
0: Sì, anzi, lo salutiamo, sarà di corsa tra le strade di Parigi, chissà cosa sta combinando. Allora, per ora mi pare che la temperatura più alta ce l'abbia Brescia. Non so se confermate. Allora, chi siete? Da dove ci state ascoltando? Aggiornamento delle temperature, facciamo un bel voto di inizio giornata di questo venerdì da 1 a 10 al 393 736 176 0.

0: Monica.
1: Buongiorno.
0: Io ti ascolto tra Chioggia, dove vivo, anzi sì, sotto Marina, e Padova, dove lavoro. In questo momento il termometro della macchina mi segna 26 gradi. Sono partita da Sottomarina, ce n'erano 28, perché Sottomarina è una sorta di pentola a pressione tra mare e laguna. Però vabbè, oggi sarà durissima, durissima, sì, a Padova, in zona est dove lavoro io, in mezzo al cemento. Vedrai che i percepiti sì saranno oltre i 40. E ferie non se ne parla, però la settimana di Ferragosto quantomeno l'agenzia è chiusa e quella settimana
1: si respira.
0: Quella settimana me la godo anche io un pochettino sulle Alpi francesi.
1: Che meraviglia.
0: Finalmente è l'ultimo giorno di luglio e spero che presto si possa dire che è anche l'ultimo giorno di agosto, così ci togliamo quest'estate fuori dai maroni.
1: Ma no!
0: Io personalmente divento isterica con il caldo. Bene, ciao, buon fine settimana, a presto.
1: Allora, io adoro l'estate, però fosse un caldo un pochino diverso, non troppo umido, non troppo, insomma, il caldo giusto che quest'estate pare che non ci regali. Allora, operativi, Casoni, Loris e Carlo, un saluto ad Antonella, Crystal, temperatura 29 gradi, un sacco. Buongiorno anche a te.
2: Buongiorno Luca, ciao, sono Valentina da Saltano, temperatura 26 gradi.
1: 26.
2: Oggi è venerdì, fino a un 7, solo 7. Perché è venerdì e si prospetta un bel weekend di relax.
1: Allora un bel 7,5, dai, sei un pochino generosa.
3: Buongiorno Luca, buongiorno a Tremose, c'è Elisa. Qua
1: ciao.
3: Ci sono già 25 gradi, stiamo mettendo giù il pavimento con il signor Roberto. E fa un caldo bestiale. Ciao, buona giornata.
1: Forza ragazzi, un abbraccio forte. E andiamo tutti quanti a Brunico. Io direi che è il luogo perfetto, perché in questo momento Carla ci dice ci sono 20 gradi, quindi si sta benissimo. Allora ragazzi, chi siete? Da dove ci state ascoltando? Facciamo un aggiornamento temperature. Abbiamo capito che mi sembra che dalle parti di Casoni sia molto molto caldo, 29 gradi per ora, ha battuto il record. E diamo anche un voto di inizio giornata da 1 a 10. Come è iniziato questo venerdì?
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: stiamo facendo un po' il punto della situazione. Vi sto chiedendo chi siete, da dove ci state ascoltando. Facciamo un aggiornamento delle temperature per capire dove fa più caldo, dove invece si sta meglio. Pare che si stia meglio a Brunico, grazie, altro bellissima località tra l'altro. È un bel voto di inizio giornata per questo venerdì. Sentiamo lei.
1: Ciao Elisa. Ciao. Sono Barbara dalla provincia di Treviso. Qua ci sono stamattina già 26 gradi e hanno messo la giornata più calda oggi e domani. Ieri abbiamo toccato i 44, ieri
0: mamma mia,
1: il termometro faceva i 44, quindi si soffoca. Grazie, buona giornata.
0: C'è un po' di sofferenza. Buongiorno Elisa, ci sono 23 gradi. Sonia da Treviso ancora dice si sta bene. Poi vedremo nel corso della giornata. Poi chi mi scrive: voto giornata 5, 27 gradi. Ma non ho capito da dove. Ancora una settimana di lavoro e poi si va in ferie. E allora facciamo questo punto della situazione. Chi siete? Da dove ci ascoltate? Facciamo un aggiornamento delle temperature che ci sono dalle vostre parti. E un bel voto per questo venerdì da 1 a 10. Piccola pausa, poi torniamo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Bella Disco!
15: Domani sera, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Domani sera a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
17: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
18: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
19: Ageo!
18: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
20: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
21: Tu lascia fare, sempre polemico!
22: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
23: Antonello Cerri suona Iri Italia.

0: venerdì, ci ricorda tutto questo anche Antonello Cerri con questo mix musicale, Pacchi, James Hype, Dark Polo Gang con Blower, Disconnected, poi Bundabash e Fell 65 con Heaven e Mischeta con Scandalosa, come la temperatura di questi giorni.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: E stiamo parlando proprio di questo, quindi stiamo facendo un po' il punto della situazione di questo venerdì, da dove ci ascoltate, chi siete, qual è l'aggiornamento che potete darci sulle temperature di oggi alle 7:40 del mattino, e diamo anche un voto a questo venerdì. Tanti partono per le ferie, tanti magari invece non partono per le ferie ma devono lavorare tutto il fine settimana, tanti hanno iniziato prestissimo, tanti si sono alzati con la luna storta, insomma per questo. Stanno arrivando un sacco di messaggi. Brescia questa mattina alle 5:30 ci dicono gradi 28, abbiamo detto Brescia è piuttosto calda ultimamente, sentiamo qui. Ciao!
2: Buongiorno Anca, buongiorno Elisa. Anna Trebaseleghe, addetta pulizie, operativa sempre.
0: Brava!
2: Temperatura al momento 25 gradi esterni. E punteggio giornata, vediamo, anche 8. Perché la settimana prossima l'azienda comincia a svuotarsi e quindi per noi finalmente un po' di respiro. Buongiorno Anna.
0: Cioè lei dice non sono in ferie, però già quando c'è meno gente in ufficio si sta meglio.
3: Buongiorno cara Lisa, sono Evelina, qua ci sono 26 gradi, io sono vicino a Sacile, tutto bene, mattinata 7:30, mi sono alzata un bel po' di yoga,
0: ah,
3: sono andato tantissimo, comunque adesso mi sento veramente bene. Ciao, buona giornata a tutti, buon weekend.
0: Ma quanto bravi sono quelli che si svegliano prestissimo e fanno attività fisica. Poi a Venezia con 27 gradi, cappa d'umidità pazzesca, percepiti 3000 gradi, vi abbracciamo perché quella è una zona infelice, sì.
4: Buongiorno Sonia da Padova, ore 7:31, 27 gradi e voto 5 perché ho anch'io un'altra settimana di lavoro. Ciao!
0: Forza e coraggio, ci ascoltano anche da Diamante, Cosenza, ecco.
5: Ciao, buona manovra, sono Nadia, vi seguo da Diamante, c'ho l'app, vi seguo ovunque.
0: Brava!
5: E qui fa tantissimo caldo.
0: Tantissimo caldo, dice, mattina 32 gradi, pomeriggio 38. È un venerdì da 10 comunque. E invece ragazzi, dove si stava bene questa mattina alle 5? Ve lo dico io. Agordo, ce lo scrive Patrick che dice 17 gradi alle 5 del mattino. Che pace.
1: Radio Bella e Monella.

0: l'aggiornamento del venerdì. Buongiorno.
1: Buongiorno Luca, qua passano il grappa, ci sono già 28 gradi. Si prevede una giornata di fuoco.

0: si prevede anche una bella settimana prima delle ferie, quindi sì, dai, un bel 7,5-8, 7,5-8 glielo voglio dare.
1: Brava, bravissima, caldo dappertutto, abbiamo la soluzione.
2: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Giochiamo con il parco acquatico Acqua Estate, andiamo a mettere i piedi in acqua tutti quanti insieme e quindi vogliamo aggiudicare un ingresso per questo parco meraviglioso con un sacco di piscine, di scivoli, divertimento per grandi e per piccini. Cosa bisogna fare per giocare con noi? Al mio via, al 393-7366-170 vi chiedo di mandare un bel messaggio audio in cui con tanta enfasi, con tanto buon umore e con la voglia di tuffarsi in piscina mi fate un bello splash, d'accordo? Splash, 3, 2, 1, dai che si gioca! Radio.

0: noi abbiamo dato la possibilità a qualcuno di andare a Noale, all'acqua estate, a divertirsi, a mettere in piedi in acqua. No, beh, Alghero deve essere bellissima sicuramente, poi l'acqua da quelle parti in Sardegna, mamma mia. Allora, bravissima, ho ascoltato tutti i messaggi, posso dire che siete bravi, che vi siete proprio impegnati tutti quanti, ma Federica è stata la più veloce, la prima, convincente, e quindi diamo la possibilità a lei di andare ad acquestata a divertirsi. Mandateci anche qualche foto, perché no, quando vi regaliamo i biglietti per i concerti, per i parchi acquatici. Perché non vi faccio sentire tutti quanti? Perché c'è uno spazio che non possiamo non affrontare, c'è un momento importantissimo della giornata ed è quello dedicato all'oroscopo. Perché se non avete vinto acqua estate, magari avete vinto, siete nella classifica del nostro Giuseppe Chetta per quanto riguarda i segni hot del fine settimana. Quarta posizione per lo Scorpione, il desiderio ha bisogno di leggerezza e di libertà per esprimersi al meglio. Terza posizione c'è pure il mio segno, ma io non penso che abbia ragione Giuseppe Chetta. Comunque, segno dei Pesci, c'è qualcosa di estremamente attraente in chi riesce a mantenere il mistero senza risultare distante. Secondo posto per i Gemelli, una nuova affinità potrebbe emergere parlando di passioni, sogni oppure progetti personali. E al primo posto, ragazzi, chi si impegnerà di più, chi avrà maggior fortuna sotto le lenzuola, è il segno dell'Acquario. Le emozioni più coinvolgenti nascono nei contesti meno costruiti e più spontanei. E vabbè, ragazzi, con un oroscopo così cosa vogliamo dire?
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

Con Bordo su Radio Belle Monella chiudiamo così la primissima ora di Buongiorno un Capra. Pochissimo altri argomenti, parleremo di una cosa che riguarda le donne ma anche i maschietti, perché no? Quindi piccolo break, piccola pausa e poi torniamo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Radio Bella e Monella.
8: Lasciami stare, sono white girl.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
9: 8 e 3 minuti.
10: Il segnale orario è in collaborazione con
11: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buona giornata da Federica De Boni. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera milanista aveva 66 anni. Lo annuncia il Milan sui social. Il suo esempio si legge in un messaggio e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Trump rende noto che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo che prevede il disarmo completo del movimento islamista palestinese al potere nella striscia e Tel Aviv lascerà Gaza, scrive il presidente americano. Previsto un vertice dei negoziatori al Cairo. Continua ad imperversare sull'Italia la quarta ondata di calore e aumentano le città con il bollino rosso monitorate dal Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saliranno a 19, domenica picco di temperature con 41 gradi. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
15: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
14: Radio Bella e Monella, per Italian People.
16: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno, buongiorno anche a tutti quanti da Elisa in solitaria, come sapete. Paolo Zippo è emigrato, chissà dove sarà, sarà rinchiuso al Louvre, sarà in Grecia, chi può dirlo? Comunque nelle storie sta mettendo praticamente tutto quanto. Però noi non demordiamo, in quest'estate ci sono io che vi tengo un po' di compagnia e parliamo di un argomento che riguarda le donne ma anche gli uomini. Parliamo di stirare, con queste calde temperature passa proprio la voglia. Eppure negli ultimi anni, se ci pensiamo, si è diffusa anche sul web una sorta di campagna che promuove l'accettazione dei capi non stirati, cioè non si stira più, si stende e si piega bene praticamente, gli abiti sono stropicciati un pochino, ma chi se ne frega. E spesso stirare, si sostiene secondo questa campagna web, è una falsa necessità, sdoganiamo tutte queste cose qui anche perché appena mettiamo e indossiamo un capo si stropiccia dopo 10 minuti. Grazie ai tessuti poi moderni ci sono adesso le famose camicie no stiro, che sono la rivoluzione del 2026, e poi un sacco di capi che non è necessario stirare. Perché? Perché non c'è più tempo nemmeno di fare quello, e poi si risparmiano denaro, si risparmia energia, ci sono dei benefici per l'ambiente. E allora il mondo si divide però in due parti: c'è il team a casa mia si stira qualsiasi cosa, anche le mutande, gli asciugamani e tutte quelle cose lì, oppure c'è la squadra che dice no no, io non stiro più niente, io piego bene, stendo bene. E quindi voglio capire di che squadra siete. Ragazzi, a casa vostra qual è la squadra? C'è il team stiro tutto o il team non stiro niente? 393 7366 170 per interagire con noi.
1: Radio Bella e Monella.

0: e c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: C'è una nuova campagna web che dice: via, non si stira più, buttiamo via tutti i ferri da stiro. C'è l'accettazione degli abiti stropicciati. Stirare come perdita di tempo, perdita di denaro, di energia, e invece può dare dei benefici anche per l'ambiente. Allora io ho detto: il mondo si divide tra chi stira praticamente ogni cosa e chi invece ha abbandonato il ferro da stiro. E vi sto chiedendo: voi di che squadra siete? A casa mia si stira praticamente tutto quanto, eccetto gli asciugamani, mutande, canottiere, quelle cose che riguardano la cosa intima. Le lenzuola dipende, perché a volte si lavano, si mettono in asciugatrice e poi si rimettono a letto, si rifà a letto chiaramente con le lenzuola appena lavate, quindi lì non vale, e allora lì insomma non si stirano le lenzuola. Non so da voi come funziona, sentiamo lei.
1: Buongiorno Elisa.
0: Ciao.
1: Adesso che ho sentito la tua domanda, mi sono veramente posta il problema di dove diamine io abbia messo il ferro da stiro.
0: Aia.
1: Ma proprio non mi ricordo assolutamente. E che risponde automaticamente al tuo quesito: casa mia non si stira più. Ma credimi che non so dove cavolo l'ho messo il ferro.
0: Cerca. Allora ragazzi, team si stira tutto a casa vostra o team non si stira niente, si piega bene? 393 7366 170.

0: parlare.
1: Cosa sta succedendo? Un sacco di ascoltatori che hanno aderito a questa campagna che promuove l'accettazione degli abiti stropicciati. Sentite qua.
2: Buongiorno Cam. Ciao Elisa.
1: Ciao.
2: Buongiorno la tua bella momenta. E io il ferro da stiro lo uso come soprammobile in salotto.
1: Benissimo, oggetto d'arredamento, un po' come faceva Duchamp, no?
3: Ciao Elisa, a casa mia non si stira niente,
1: ecco.
3: Si piega molto bene. Ciao, buon venerdì a tutti quanti.
1: Abbiamo qualcun altro? Ciao Elisa, io sono del team non stiro niente, lei è Ilaria. Anche qua, team non stiro, però mi salvo mettendo in asciugatrice per una mezz'oretta e poi piego bene. La mia fortuna è che non ho camicie, perché la camionista pazza, le camicie bisogna stirarle, ma ci sono delle cose che per cui serve chiaramente il ferro da stiro. Lorella dice, ma no ragazzi, si stira, quelli che non lo fanno cercano scuse per non fare niente. Il tessuto, scrive, è nato per essere stirato, quindi lei è fiscale, dice no, si stira qualsiasi cosa. Voi di che squadra siete? Siete del team si stira tutto a casa mia o siete del team no, non stiro niente, piego soltanto bene? 393 7366 170.

0: si stira tutto, team non si stira niente, gli ascoltatori si stanno dividendo, sentiamo qualche messaggio.
1: Ciao Elisa, sono Marta, sono del team che si deve stirare. Ovvio, se metto la roba in asciugatrice, gli asciugamani li piego perché restano morbidi, sì. Ma adesso con questo caldo che li asciuga l'aria, se non si stirassero sarebbero delle tavole da stiro.
0: Sì.
1: Tutto stiro, anche gli stracci li piego e poi sopra un momento il ferro in modo che rimangano ordinati anche dentro nel cassetto. Ciao, buona giornata a tutti, ciao.
0: Quindi Marta, team stiro qualsiasi cosa.
2: Buongiorno a tutti, e io sono del team che non stiro praticamente più niente, a parte veramente quelle poche cose che insomma mi vergognerei ad uscire di casa in effetti, ma per il resto io non stiro più niente perché ho deciso che se ho del tempo libero lo tengo per me, per fare qualcosa che mi piace di più e non sicuramente stirando. Detto ciò, buongiorno a tutti e buona estate e buon caldo che è troppo.
0: Grazie anche a te, quindi lei team non stiro, ma sentiamo un uomo.
3: La cosa mi esistita solo la roba di mia figlia e di mia moglie, perché io ho vietato di far stirare la mia roba, che mi piace anche un po' strapicciata addosso, perché così mi fa un po' più da uomo vissuto.
0: Hai capito?
3: Ciao e viva sempre la toppa!
0: No, ma dai, anche se è venerdì. Allora, siete del team stiro tutto, siete del team non stiro niente. Fra poco torniamo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
4: Tutta da cantare.
3: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella e Monella.
3: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duochrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: È quando suona la sveglia che esordisci con
11: Buongiorno Unca!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
11: Non potete perdervelo!
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma che terzina, ragazzi! Anna Ox con Donna con te, Mahmood con Ratatà e poi Albano e Romina con Felicità in questo venerdì. Che stiriate oppure no?
0: Bella e Monella.
1: Eh sì, perché stiamo parlando di questo, stiamo sdoganando il ferro da stiro. C'è questa campagna web che promuove l'accettazione degli abiti stropicciati, quindi vi sto chiedendo se siete del team stiro tutto, del team non stiro niente, e da come ho capito in pochi stirano.
2: Buongiorno da Ciao. Luisa. No.
1: No,
2: io proprio no, stirare no. Ho imparato tutti i programmi della lavatrice, sì, le centrifughe, tutti i modi possibili per non stropicciare troppo la biancheria, nello stendere in maniera che nell'asciugarsi non, appunto, pieghe, pieghette da evitare, e dopo piegare. Sono diventata l'artista del piegare la biancheria. Bene. No, no, è poco questo caldo. Buongiorno a tutti.
1: Non si stira più niente, invece potete fare qualcosa per raggiungerci.
0: Messaggio promozionale.
1: Eh sì, perché noi mica vi abbandoniamo. Anzi, sabato 1 agosto Bella Disco arriverà al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzellini con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta e l'animazione di Lex Serafo. A partire dalle 21:30 ci divertiamo tutti quanti insieme. Altra data da segnare sul calendario, giovedì 6 agosto, data super data, un sacco di ospiti, la notte tutta da cantare, arriva Jesolo Lido in Piazza Aurora a partire dalle ore 21, ingresso gratuito per tutti, uno degli appuntamenti più attesi di quest'estate 2026, e sul palco saliranno Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petrescu. Alla conduzione ci sarà Monica Morgan, ci sarà prima il DJ set di Thomas Menegazzi e poi nel backstage ci sono anch'io per intervistare tutti quanti gli artisti. Insomma, un'estate tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella.

0: 1996, un capolavoro della musica italiana, sempre commovente. Franco Battiato con La Cura, ma siamo pronti per aggiudicare la gloria eterna. Anche questa mattina si gioca con Rumorazzo.
1: Il Rumorazzo.
0: Eccoci qua, prontissimi anche oggi per mettervi alla prova. Oggi è facile, ve lo dico già come funziona. Vi faccio sentire un rumore, voi al 393-7366-170 dovete individuare esattamente in maniera precisa, analitica, scientifica di che cosa si tratta. In palio c'è un premio, ragazzi,

0: Protagonista di questa mattinata, che cosa sarà? Di che cosa si tratta? Al 393-7366-170 aspetto le vostre ipotesi.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: fosse facilissimo, invece ricordo, l'errore è sempre dietro l'angolo. Però in tanti hanno indovinato. Sentiamo, dai, qualche ipotesi. Cassa di musica. No, no, cassa con la musica, no. Spatola con stucco. No, no. Il muratore che applica la malta.
1: No,
0: no, assolutamente. Invece abbiamo tante risposte corrette. Nemmeno chi il gesto di sfregare o grattare qualche superficie.
1: No,
0: no, no, no, no. Abbiamo invece tante risposte corrette. Sentiamo qual era il rumorazzo protagonista di oggi.
2: Facilissimo. Gesso sulla lavagna.
0: Bravissima. Il gesso sulla lavagna. Sentiamo anche lui.
3: Ciao Eli, Elisa. Ciao. Secondo me il rumore è il gessetto sulla lavagna.
0: Sì.
3: Francesco da Fra.
0: Esatto, gesto sulla lavagna anche per Alessandro, gesto sulla lavagna anche per chi non si è firmato. Insomma, in tantissimi avete risposto correttamente, tutti coloro che hanno detto che il rumore di oggi era il gesto sulla lavagna si aggiudicano la gloria eterna, che non vale solo per oggi, vale per tutto il fine settimana. Bravi, tanta

0: raga, con Businessman siamo ormai alla fine della nostra puntata, però c'è chi mi scrive, visto che ci sono delle temperature piuttosto elevate, sapete che ogni tanto io e Paolo Zippo cambiamo la sigla, facciamo delle cose particolari, dice sarebbe arrivato il momento di riproporre Buon Fornunca. E allora facciamo così, un buon forno a tutti quanti. Buon forno, buon fornunca. E così chiudiamo anche quest'ora, fra pochissimo arriva anche Monica Morgan, rimanete con noi, a fra poco.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.
2: Non siamo soli e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova, del gusto è la prova.
11: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
12: Nenne, la notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
1: Radio Bella e Monella.
13: Siamo come Gioia Panda.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Ora, 9:01.
15: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
16: Buona giornata da Federica De Boni. Lutto nel mondo del calcio, si è spento a 66 anni Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale italiana, tra i più grandi e iconici difensori della storia. Era stato operato lo scorso anno per un nodulo polmonare. Il club rossonero scrive: è stato un esempio per tutti e uno dei respiri della nostra anima. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza, lo annuncia il presidente USA Trump. Si tratta, spiega, di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura nel Medio Oriente. La conferma dell'intesa arriva anche dal movimento palestinese. Nonostante le critiche, la FIFA di Infantino annuncia di voler proseguire la sua consultazione su un piano di investimenti privato per il calcio. La UEFA minaccia di boicottare tutte le competizioni. Contraria ai fondi privati anche la Confederazione del Nord America, Centro America e Caraibi. Queste le breaking news di TG.com 24.

0: Quotidiane da cantare.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
4: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da 1.

0: Diamo i prezzi!
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella.

0: giunto un altro, l'ultima canzone. Buongiorno ragazzi, buon venerdì, ultimo giorno di questa settimana lavorativa per molti di voi, ultimo giorno di luglio, gente che va in ferie tutto agosto, non solo Paolo Zippo che è partito anche una settimana prima nel dubbio.
1: Beh certo,
0: capito? Tanti in vacanza che vengono alle nostre feste, come ieri sera a Porto Santa Margherita. Mamma mia quanti eravamo, che caldo anche,
1: posso dire? Grazie, sì, caldo, umido, caldo, però vicino al mare, dai.
0: Però eravamo in Darsena con queste barche stupende intorno. Io saluto e ringrazio tutti gli amici che ci hanno chiamato lì, insomma, e i tantissimi ascoltatori che sono venuti, in molti anche da fuori di Porto Santa Margherita, sono arrivati poi proprio da città varie e sono venuti là. Quindi salutiamo tutti quanti in un colpo solo, tutti quelli che mi conoscono, tutti quelli che ieri sera sono venuti là, che ridere. Allora,
1: e
0: ieri
1: quelli
0: sera...
1: che ti hanno conosciuto ieri sera, esatto, per la prima volta.
0: E che gli abbiamo detto di ascoltare la radio stamattina, ora certo, dopo aver visto Damiano ieri, non so se ci ascolteranno lo stesso, perché cosa vuoi, l'abbiamo portato in giro il bro ieri sera.
1: Cosa vuoi, il bro non è abituato.
0: No, il bro poi guarda è un criminale, perché a un certo punto una signora gli ha anche detto siamo a Porto Santa Margherita, perché diceva Caorle, ma no, Caorle è un altro posto.
1: Mamma,
0: ci vuole pazienza ragazzi,
1: ma Damiano, meno alcol la
0: mattina. Che ridere, alcol no, perché ieri abbiamo mandato a prendere da bere i nostri tecnici, così che arrivano, no? Sono andati a fare spesa al bar, delle cose da bere perché faceva molto caldo, quindi arrivano con l'acqua fresca, la coca, il tè, tutte le cose, e hanno preso anche la birra. Ho detto guarda che gesto gentile, ma era una birra zero. No, era fresca, ma era una birra zero, e Andrea De Luca ci è rimasto malissimo. Cose che succedono. Tra poco parleremo di una bevanda antichissima.
1: Sì, intanto voi raccontateci qual è la vostra bevanda dell'estate.
2: Radio Bella e Monelli, estate tutta da cantare.

0: venerdì mattina, Radio Belle Monelle, Elisa Natale e Monica Morgan con voi. Si parla di bevande, la vostra bevanda dell'estate qual è? Perché hanno ritrovato un documento che ci racconta un po' di cose importanti.
1: Esatto, siamo negli archivi del convento di San Marco a Firenze però, e suggerisce che alcuni frati del XIX secolo prepararono una sorta di elisir che era fatto con foglie di coca boliviana e noci di cola. Sono praticamente gli stessi ingredienti della Coca-Cola e quindi probabilmente la Coca-Cola potrebbe avere qualche origine italiana. Loro lo spacciavano come una sorta di ricostituente, doveva essere combattere la stanchezza, l'invecchiamento, quindi un toccasana, diciamo. Non pare ci sia un legame diretto con la bibita che tutti quanti conosciamo, però probabilmente un po' di ispirazione sulla formula c'è stata.
0: Qualcosa c'è, insomma, che anche quella nasceva come un prodotto medicinale, dopo sì. L'hanno fatta diventare una bibita, diciamo, per tutti quanti. Quali sono quelle bibite d'estate che amate moltissimo? Raccontateci, ma anche cantateci la canzone che avete voglia di ascoltare questa mattina con un messaggio su WhatsApp o Telegram.
1: Esattamente, avete 6 minuti per mandare il vostro messaggio. Fuori le ugole, cantate una bella canzone italiana.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa. We'll be right back.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Mensal me con la pesce insieme in cattive abitudini. Allora, le bevande dell'estate, ragazzi, le vostre prefe quali sono?
1: Beh, mi viene in mente la cedrata o l'acqua e menta.
0: L'acqua e menta, sì.
1: Buona.
0: Anche il latte e menta. C'è stato un periodo latte e menta bomba.
1: Sentiamo
0: lei cosa dice.
2: Buongiorno ragazze.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti, sono Fiore. Ora, mia bevanda preferita estiva, oltre alla birra classica, c'è la Radler oppure la Panache. Ciao a tutti.
0: Ma qual è la differenza fra la Radler e la Panache?
1: Non lo so.
0: Cioè, sono birra e limonata, credo, e birra e pompelmo. Non so, qualcuno ci dica qual è la differenza. Intanto sentiamo la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ciao Radio Bella e Monella, sono Mauri. Vorrei ascoltare la canzone che fa. Per due come noi, che si vogliono bene, che si amano strano, siamo cresciuti assieme. Ciao!
5: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei.

0: e Mara Sattei. Allora ragazzi, le bevande dell'estate vostre preferite, soprattutto qual è la differenza fra Radler e Panaché che non abbiamo capito?
1: Sonia scrive acqua e menta, però con acqua naturale, non frizzante.
0: Ma lì io mi ricordo quando in gioventù, cioè l'anno scorso, andavo in piscina e facevi l'acqua e menta, te la mettevano nella bottiglietta dell'acqua, no? E ti buttavano via un po' d'acqua e ti mettevano la menta, e c'era chi la faceva anche con l'acqua frizzante. Sì. Infatti anche io mi sono sempre chiesta, ma come fate a berla con l'acqua frizzante?
1: Meglio naturale.
0: Eppure c'è gente che la berrà così, raccontateci.
2: Radio Bella e Monelli, estate tutta da cantare.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi! Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Samira, concentrati, è il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Bella e Monella, ovvio!
13: Fino al 3 agosto a San Zenone degli Ezzelini.
14: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
18: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
19: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
20: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
21: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
22: Dovevo pensarci prima.
23: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.
25: Non perdete tempo, per favore.
26: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
27: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: L'appuntamento con Antonello Cerri e la pillola di Tagliamo andato a prendere per noi.
1: Annalisa e Hugel con Mone Marinella.
0: Pino Daniele con Uccello senza nuvole e Fred De Palma con Ecstasy. Capisco che Marianella ti abbia emozionato. Elisa.
2: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
1: È bello, c'è che mi ha emozionato.
0: Lo so, Antonello fa sto effetto alle donne, guarda tutte quelle
1: guarda.
0: Che lo vedono, così che gli va per traverso la saliva, rischio
1: mamma
0: di morire
1: mia.
0: In diretta, che mi alzerebbe anche un po' lo share. Elisa,
1: sì, vero,
0: poi,
1: vero.
0: Amici giornalisti, scrive a radio, belle Monella, speaker, quasi si soffoca in diretta. Per fortuna è viva, meno male.
1: Sì, sì, sì.
0: Solo tanta paura, ecco.
1: Sì. Salutiamo anche Gaia, Ale, Edo. Stanno andando a Padova, Lenda. Stiamo
0: ciao,
1: parlando
0: ragazzi.
1: Invece questa mattina della vostra bevanda dell'estate. E lei ci specifica le differenze tra le birre.
0: Tra la Radler e la Panaché. Qual è la differenza?
3: Eccomi, ragazze. Allora, sono sempre la Fiore. La Panaché è birra e gazzosa. È dissetante ancora di più della Radler,
0: che invece è birra e limonata, se non sbaglio. Poi c'è la variante Pompelmo.
1: Io stavo
0: giusto?
1: Dicendo, ma datemi conferma o no, che c'è quella bevanda che si chiama Diesel, che si fa con la birra e la Coca-Cola.
0: Qualcuno di voi ha mai bevuto questa roba?
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Morgan con voi, si parla di bevande dell'estate. Elisa ha chiesto: ma qualcuno di voi ha mai bevuto diesel? Che è una roba,
1: non quella cosa della pompa di benzina,
0: ma più o meno il gusto deve essere lo stesso. Senti lui.
1: Buongiorno.
2: Ciao, sono Paolo da San Donato.
0: Ciao Paolo.
2: Il diesel fatto con la Coca-Cola e la birra non è per niente dissetante.
0: Ecco.
2: Era una moda negli anni tra 80 e 90, mi ricordo quando lavoravo io in pizzeria, però non è per niente dissetante, anzi ti gonfia la pancia e basta e ti fa venire ancora più sete.
0: Ciao.
1: È così che poi ordini anche
0: Coca-Cola.
1: L'acqua.
0: Esatto, sì. Ma per l'amico che ha la pizzeria va bene perché consumi di più,
1: certo,
0: no? Quindi
1: business.
0: Ci può stare.
3: Ciao Tose, Gianpietro Fossalta. Sì, sì, a diesel ogni tanto si beve ed è buona, è una bella bevanda. Per me comunque rimane sempre la più piacevole la Radler, quindi limonata e birra sono dissetanti, non tanto grado perché la allunghi del 50% perché metà è metà, quindi ti bevi una bevanda da 2 gradi, 2 gradi e mezzo, che però è molto piacevole d'estate. Ciao, buona estate!
0: Ciao anche a te, vedi che incredibilmente c'è un mondo di gente che beve ste robe. Tra poco approfondiamo anche l'argomento. Voi l'avete mai bevuto il diesel, inteso non come il gasolio per le macchine?
1: Sì, e soprattutto qual è la vostra bevanda dell'estate?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: ragazzi, non potevamo non chiudere con Happy Hour di Ligabue. Comunque, senti lui.
1: Allora, il suo messaggio, aspetta un attimo perché ne abbiamo tantissimi.
2: La bevanda migliore di quest'estate è tequila e soda, rinfrescante, esotica e acchiappabrugna.
0: Sì, perché ne bevi due e parli anche con i tavolini, capito?
1: Tequila e soda,
0: mamma mia.
1: Lui ha avuto una brutta esperienza col diesel, non quello della pompa di benzina, la bevanda. Sono andato a una festa, ne ho bevuta una, poi sono andata a casa, ho preso le medicine, cosa che non si fa, dai.
0: Certo.
1: Medicine tra l'altro per lo stomaco.
0: Top, bravissimo.
1: Ha fatto una reazione terribile, tutti i muscoli si muovevano da soli. Sono andata al pronto soccorso, i medici pensavano che fosse della droga. Invece no, era soltanto appunto questa bevanda
0: qui,
1: con birra e Coca-Cola.
0: Incredibile, ragazzi, grazie per i vostri preziosissimi contributi, anche a tutti gli altri che ci hanno scritto, non riusciamo a mettere. Ciao Eli,
1: ciao
3: Radio Bella e Monella.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnce è un brand del gruppo Eureka SPA.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 10 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati, ecco le notizie più importanti dalla nostra regione. I medici di medicina generale entreranno nelle case di comunità del Veneto. La regione ha inviato alle aziende ULS un documento applicativo della delibera regionale 622 del giugno scorso, concordato con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale FIMG, SMI, SNAMI e FMT, che l'hanno condiviso. I medici che partecipano su base volontaria saranno presenti nelle strutture tra le 8 e le 20.
6: Nel Veneto sono possibili altre due fusioni di comuni. Si tratta di Granze con Sant'Elena in provincia di Padova e Cavasso del Tomba con Castelcucco in provincia di Treviso. I referendum consultivi sono in programma ad ottobre.
5: Il comune di Susegana è di fatto il primo in provincia di Treviso ad adottare un'ordinanza permanente che vieta la balneazione nel Piave, lo stazionamento sugli isolotti naturali e sui manufatti presenti nell'alveo e persino l'attraversamento a piedi del corso d'acqua. Un provvedimento che nasce da un'esigenza di sicurezza e che punta a prevenire tragedie in un tratto di fiume frequentato ogni estate da bagnanti, famiglie e giovani.
6: Anche per oggi la Protezione Civile del Veneto ha diramato l'allerta gialla per rischio di ondate di calore. Previsto disagio intenso per tutta la giornata sull'intero territorio regionale. Non è escluso qualche rovescio temporale di calore in montagna, in estensione anche alla pianura.
5: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella.

0: Raga, buon venerdì, ultimo giorno di luglio. Tanti che da domani sono in ferie per un sacco di tempo. Beati voi ragazzi, buone vacanze, divertitevi, mandateci nelle cartoline se volete in via delle Mimose a Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Noi le riceviamo sempre super super volentieri, oppure ci piace tanto anche quando ci mandate un messaggio vocale in cui cantate una canzone che avete voglia di ascoltare. Questo è il momento, potete scegliere la vostra canzone di stamattina. Volete fare un saluto, una dedica, volete sentire una canzone che vi piace, quello che vi pare, va bene tutto. Avete 10 minuti di tempo, prendete il telefono, aprite o WhatsApp o Telegram, quello che vi piace di più, con il nostro numero che è sempre lo stesso, 393 7366 170. Fate un bellissimo messaggio vocale in cui cantate un pezzettino di quella canzone lì, italiana, bella, che avete voglia di ascoltare stamattina. Io ve la faccio sentire tra poco. Parliamo di vacanze dei VIP.
1: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella. 7000 caffè.

0: scelta l'Italia, in modo particolare stamattina sui giornali c'è la Puglia, perché si parlava di questo attore anche tempo fa, perché l'abbiamo messo come protagonista nel nostro gioco del vero o falso, per dirne una, e lui, che si chiama Willem Dafoe, ne parlavamo anche dell'origine di questo nome, è in vacanza in Salento, e quindi questa cosa qui ha attirato l'attenzione, no? In tanti sono andati a vedere, in tanti hanno chiesto anche una fotografia, lui è stato molto gentile e disponibile a quanto pare, e ha fatto le foto con tutti quelli che gliel'hanno chiesto, quindi ha scelto il Salento per le sue vacanze, così come hanno fatto anche Damiano David e la fidanzata Dove Cameron, che si sposeranno in Italia. Pareva si sposassero a Taormina, invece adesso a quanto pare le nozze saranno a settembre in Toscana. Stanno però godendosi alcuni giorni di vacanza in Puglia, ci sono i video di loro due, lui che fa anche il karaoke, pensa un po'. In tanti sono stati a questo festival dove loro sono andati come ospiti, diciamo, a vedere cosa succedeva, e si sono goduti le vacanze. Poi ci sono foto di loro in una bellissima masseria sotto gli olivi, insomma, Puglia come destinazione, almeno stamattina sui giornali, sceltissima. Voi raga, dove andrete in vacanza? Se volete raccontateci se andate perlomeno in vacanza in questo prossimo periodo, se volete ditecelo, e diteci anche qual è la canzone che fa che volete ascoltare stamattina.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi. Si parla di vacanze, i famosi scelgono l'Italia, in modo particolare stamattina sui giornali ci sono molti posti belli in Puglia, scelti da personaggi famosi, internazionali, attori, cantanti per le vacanze. C'è anche il problema dell'overtourism. L'abbiamo visto nel corso di questi giorni, i video, le foto della gente in coda per salire in certe destinazioni montane molto belle, ma chiaramente il posto è lo spazio, no? È limitato, per cui non è che se oggi ci sono 2 milioni di persone, tutte e 2 milioni di persone possono salire subito. C'è questo problema dell'overtourism che non è più solo a Venezia, ma è anche sulle nostre montagne. Allora hanno deciso sulle Dolomiti di mettere a controllare i ranger, che possono spiegare cosa si può fare e cosa non si può fare ai turisti, spiegando anche che la montagna non è un parco divertimenti, insomma, vanno usate certe accortezze, è anche da un certo punto di vista pericoloso. Quindi se mi vai con l'infradito a fare una scalata non è proprio un'idea intelligente, no? Poi deve partire l'elisoccorso a prenderti, insomma, di questi tempi tutti i giorni sul giornale, no? C'è la storia di qualcuno che viene recuperato perché si trova con l'attrezzatura sbagliata, al di là di quelli che poi subiscono incidenti e altro, nei posti dove non dovrebbero stare. E allora da quest'estate sono entrati in servizio i Südtirol Alto Adige Ranger al lago di Braies, per esempio, lungo i passi dolomitici, in alcune zone particolari, in Val di Funes, l'Alpe di Siusi, il lago di Carezza, in tanti posti delle Dolomiti, tutti luoghi molto amati da tantissima gente, tutti luoghi incredibilmente belli, tra i più belli del mondo. E l'idea è quella di mettere questi ranger per aiutare le persone, insomma, a fare le cose più giuste, perché se tu non ci sei mai stato e le cose non le sai, probabilmente, no, le sbagli magari anche, invece loro ti daranno le regole su come comportarsi nella natura, rispetto, insomma, cosa fare in caso di emergenza e quant'altro. Quindi la novità di quest'estate è proprio questa qui sulle Dolomiti.
1: 393 73 66

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive. Oltre la carta casa.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
7: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Mojito. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
4: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
3: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Siamo andati a scomodare il nostro Matteo Monti oggi per questa pillola degli anni in cui ha scelto per noi Biagio Antonacci con Ti penso raramente, Hardy Five e Bresh con Per sempre e Vasco Rossi con Sally. Bella

all'Ama Music Festival a Romano De Zellino, siamo in provincia di Vicenza, venerdì 21 di agosto, quindi serata insomma tutta da ballare, tutta per divertirsi. Siamo pronti a regalare 2 biglietti al primo, alla prima di voi che indovinano la sequenza esatta dei veri o falsi di oggi. Devo dire la verità, oggi li abbiamo messi difficili, ma non difficilissimi, perché per l'appunto col fatto che siamo a fine luglio, che molti di voi sono pronti ad andarsene magari anche in vacanza, capito? Oggi ci siamo sentiti un pochettino più buoni, ma non

0: La prima notizia di oggi, vi ricordo che possono essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Dovete dirmi l'ordine esatto. Il primo, la prima di voi che arriva con l'ordine corretto vince i due biglietti in palio per Alan Walker. Allora, andiamo con la prima. Parliamo di J.K. Rowling, famosissima scrittrice, quando scrisse il primo della saga degli Harry Potter, cioè Harry Potter e la pietra filosofale. In realtà il manoscritto venne cestinato, lo recuperò la figlia dell'amministratore delegato a cui piacque molto, e da lì poi iniziò la grande carriera di questa scrittrice. Sarà vero, sarà falso? Parliamo di Wesley Snipes, stella del cinema d'azione hollywoodiano. Per promuovere un film si è esibito in una sessione dimostrativa di autodifesa all'interno dei Giardini Vaticani di fronte al corpo della Guardia Svizzera Pontificia. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3, parliamo di Antonio Conte. Durante il periodo sulla panchina della Juventus subì una pesante squalifica sportiva di 10 mesi per via di uno scandalo. Riuscì a ridurre sensibilmente la sanzione davanti al Tribunale Nazionale Antidoping difendendosi da solo in udienza. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sentiamo qualcun altro. Pronto?
1: Ciao bella Monella, Mattia da Rivignano. Le
0: ciao Mattia.
1: Per me sono falso, falso, falso.
0: No, non è neanche questa la risposta corretta. Allora abbiamo la vincitrice. In realtà tra poco diciamo anche chi è che ha indovinato. La notizia numero uno, J.K. Rowling e il manoscritto buttato nel cestino è falsa. In realtà è arrivata alla casa editrice, era piaciuta, ma hanno voluto verificare facendola leggere alla figlia dell'amministratore delegato, che l'amò moltissimo, e da lì poi andò insomma in stampa e divenne il successo mondiale che tutti conosciamo. Non era stata mai buttata nel cestino. Wesley Snipes non ha mai fatto uno show davanti alla Guardia Svizzera Pontificia, ragazzi. Lui è un formidabile artista marziale nella vita reale, iniziato a praticare in giovanissima età l'arte marziale, possiede una cintura nera di quinto dan, insomma nel karate shokotan, insomma è bravissimo, ma non ha mai fatto questa roba qua in Vaticano, quindi falso, falso. La terza è vera. Pochi sanno che Antonio Conte è uno dei pochissimi allenatori di calcio d'élite a possedere un titolo di studio magistrale in giurisprudenza, quindi la sua formazione giuridica e la sua proverbiale meticolosità lo ha portato ad autodifendersi, a collaborare attivamente e in modo decisivo con il suo pool di avvocati penalisti nel caso che l'aveva visto protagonista, e a ridurre insomma la squalifica a soli 4 mesi. Quindi vera, per cui falso, falso, vero, ha vinto. Vediamo se ci ha mandato i dati Flavia di Mussolente. Bravissima Flavia.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con

0: Sì, volevo salutare tutti quelli che ieri sera sono stati con noi a Porto Santa Margherita, una festa incredibile. La rifacciamo e la facciamo domani sera. Domani sera ce ne andiamo al Vintage Music Festival, che è anche un po' casa nostra, così come a Porto Santa Margherita. Siamo domani sera, sabato 1 di agosto, a San Zenone degli Ezzelini dalle 21:30 sul palco del Vintage Music Festival con un super team. Ieri sera abbiamo fatto veramente il disastro. Aiuto! Non so cosa succederà anche domani con me, da veramente Alex Servo, il nostro super trampoliere, il nostro fantastico corpo di ballo, Andrea De Luca in regia, tutto il nostro team di tecnici, fonici, un casino di gente. Sarà un delirio domani sera, sabato 1 agosto al Vintage Music Festival San Antonio degli Ezzelini in provincia di Treviso. Ci saremo noi di Belle Monella con Bella Disco, e poi settimana prossima invece si torna al mare. Saremo a Jesolo Lido in piazza Aurora dalle 21 giovedì 6 di agosto con il super evento La Notte Tutta da Cantare. Sul nostro palco Benji e Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico, Petresco, tanti amici, tanti grandi artisti, i nostri gadget, la nostra musica, io, ci sarà anche Lisa Nadai, Thomas Menegazzi, Andrea De Luca, Leo Barso, siamo tutti quanti. Giovedì anche i colleghi verranno a fare un giro, ho sentito, quindi giovedì 6 di agosto dalle 21 piazza Aurora, Jesolo Lido, segnatevi la data, non perdetela.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Bella e Monella.

0: Stella. Da cantare. Ora
1: le 11 in punto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno, bentrovati, ecco le ultime notizie. Nelle case di comunità del Veneto arrivano i medici di medicina generale, un progetto condiviso da regione e sindacati. Soddisfatto l'assessore alla sanità Gerosa, che dice: come promesso si parte. I presidi di questo tipo in Veneto sono attualmente 99.
4: Tornano pienamente accessibili i sedili esterni a prua di alcuni vaporetti a CTV interdetti con l'applicazione di catenella in orario notturno. Una scelta imposta dall'azienda per ragioni di sicurezza che ha fatto discutere e sulla quale è stata fatta marcia indietro a seguito di una riunione presso la sede della Capitaneria di Porto alla presenza dell'ammiraglio Filippo Marini e l'assessore al trasporto pubblico locale acqueo Michele Zuin.
3: Dopo 7 mesi di chiusura per il restyling, ritorna a splendere l'Hotel Danieli di Venezia, sulla riva degli Schiavoni, iconico punto dell'ospitalità dei turisti da 2 secoli. Fu costruito nel 1471 come residenza della famiglia Dandolo.
0: La cultura.
3: È stata inaugurata nel cortile di Palazzo Trissino a Vicenza la mostra Sacrario del Pasubio 1926-2026, memoria di un secolo, organizzata dal Comune e dalla Fondazione 3 novembre 18 per ricordare il centenario dell'inaugurazione del sacello ossario.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio, grazie per averci seguito.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Bella e Monella, tutto.

0: RTL d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, l'ultima puntata della settimana.
2: E anche del mese di luglio, il 31 luglio.
1: Saluta un sacco di gente che è venuta ieri sera, che ha detto: ma la signora Paola è tornata, e qua siamo sul porto, è umido, si rovina la piega.
2: Esatto. Niente, non si vanno in giro solo quelli bravi, quindi ragazzi, grazie comunque.
1: La signora Paola costa troppo.
2: Grazie comunque, siete molto gentili, i miei fans. Allora,
1: saluta la sorella della Marzia, delle galline.
2: Ah, ok.
1: Stefania.
2: Perfetto, aspettiamo l'ovetto.
1: Esatto, gli ovetti colorati della Marzia.
2: Allora, titolo, cari disagiate e disagiati di oggi, titolo della trasmissione: sopravvivere al caldo estremo. Quando il termometro supera i 35 gradi, come in queste 48 ore, anche scegliere cosa mettersi diventa una strategia di sopravvivenza. Attenzione, la scienza dice che contano tre cose, ragazzi.
1: Sentiamo.
2: Quanto è largo il vestito, il tessuto del vestito, e naturalmente il colore del vestito. Quindi da preferire abiti larghi, perché aiutano la ventilazione anche sulla ciccia baffetta.
1: Ma non fare gesti, copriti.
2: Ma tanto non mi vedono.
1: Ha capito, ti vede la Carlotta qua.
2: Esatto,
1: fronte,
2: ma chi se ne frega,
1: poveretta.
2: Le camicione oversize, che sono anche di moda.
1: Sì.
2: I pantaloni palazzo.
1: Sì, ce l'ho.
2: A me fan cagare, però è di moda.
1: Sì.
2: Stai fresca. Le tuniche, la tunicona, mi piace. E la t-shirt morbida.
1: Sì, no, robe ciucciate.
2: Allora, continuiamo.
1: I tessuti invece da preferire sono, per esempio, il lino,
2: bello,
1: no? Che si sa d'estate è il suo, il cotone, anche le fibre tecniche, che di questi anni aiutano molto anche la termoregolazione. Come colori invece, meglio sempre il bianco, che riflette la luce.
2: Però
1: se il vestito è aderente può trattenere calore, attenzione.
2: Ah, quindi non aderente.
1: Attenzione al nero, che fa un po' l'effetto così, mi scaldo tutta, ma se l'abito è largo fa questo effetto camino e fa circolare l'aria. Quindi se l'abito è stretto, no bianco, capito?
0: Ok, scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Sì, no, allora, Rob, sì. Vi mettete quel capo lì che vi mettete, io per esempio, quando ho molto caldo, ho delle camicie da notte che sono tipo delle mega t-shirt, no, larghe e lunghe, e metto quelle. Che infatti, sono di cotone.
1: Infatti vi stiamo chiedendo, raga, qual
0: però
1: è il vostro...
0: a casa non ci esco.
1: Qual è il vostro capo salvavita che mi mettete quando fa tanto caldo, quando il caldo diventa insopportabile come adesso, no? Quello che indossate e vi sentite subito un po' di sollievo. Io quando vado a casa, come una siura, metto lo scamiciato.
0: Ma dove me l'hai trovato?
1: Il traversone di una volta delle nostre mamme.
0: Ma dove
1: ve lo ricordate?
0: L'hai comprato? Non c'è più.
1: Ma
0: neanche agli amici del
1: no,
0: mercato che ci ascoltano sempre. Non li trovi
1: nei
0: più.
1: Paesini sono rimasti quei negozi, mercerie che hanno un po' tutto,
0: okay.
1: E hanno gli scamiciati.
0: E l'hai trovato?
1: Il traversone della nonna abbottonato davanti.
0: Ferma.
1: Sì,
0: ma ce l'hai?
1: Ce l'hai.
0: Con i fioretti,
1: con
0: quelli
1: i fioretti.
0: Piccoli,
1: sì,
0: rigorosamente anni 70,
1: sì.
0: O quello con i quadratini? Perché
1: no,
0: sono due mondi diversi.
1: Esatto, con i fioretti campagna trevigiana.
0: Che meraviglia.
1: E anche con i quadratini.
0: C'è anche il radicchio di Treviso.
1: Esatto, quando si andava a scuola si facevano elementare, quindi lo scamiciato che va bene su tutto, sotto non metti niente, né mutande, né reggiseno.
0: E che immagine terribile.
1: Quello secondo me è il capo salvavita quando fa tanto caldo. Il vostro qual è? Dai che vi leggiamo.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.
3: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Marco Mengoni con Canto d'Amore. Che si bravi. Parla di abbigliamento, no?
1: Sì.
0: Che serve a sentire meno il caldo, conta quanto è largo il tessuto e anche il colore.
1: Allora, bianco, largo, lino. Allora,
0: sì.
1: Se vi vestite così, con questo colore, in questa modalità, con questo tessuto, avete il vostro capo salvavita con questo
0: perfetto.
1: Caldo. Leggiamo un po' di messaggi di come si vestono i nostri ascoltatori. Partiamo da questa piccola stronza.
0: Prego.
1: Piccola stronza,
0: perché
1: Giorgia da Vicenza, simpaticamente però, dice: niente pantaloni lunghi fino a settembre, io mi salvo solo con short, pantaloncini corti in jeans leggero o cotone
0: perché,
1: colorato.
0: Perché la devi offendere?
1: Perché io non mi posso mettere i pantaloncini.
0: Ma che c'entra che offendi?
1: Allora,
0: scusa,
1: Giorgetta, per me sei una piccola stronza, come tutte
0: offendere?
1: Le piccole stronze ventenni che le vedi sculettare anche qua dentro.
0: Ma sei invidiosa.
1: Con questi pantaloncini, gli short, questi...
0: metà delle nostre colleghe
1: scosciatissimi, sì. Perché sono scosciatissimi,
0: vabbè, ma possono farlo
1: con queste ciappette,
0: hanno 20 anni
1: con le gambe abbronzate,
0: hanno le ciappette che stanno su,
1: per me sono delle stronzette,
0: sono le ciappette piccole,
1: io le odio,
0: e non come noi,
1: io le odio perché io devo mettermi il burka, hai capito, fino ai piedi, e non è giusto.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 73 66 170.

0: quando torno al mio paese.
1: L'invidia della mia collega.
2: Quando tornano?
1: Non lo so quando tornano al loro paese.
2: Ma noi speriamo presto.
1: Ma no, povere.
2: Allora, sì.
1: L'invidia per le ventenni con i pantaloncini
2: corti. No, sono tanto belle.
1: E quei bei ciappette, quelle belle gambette, tutte abbronzate, magre, senza la cellulite, capito? Ma io pure a vent'anni avevo la cellulite.
2: Ragazze, se avete la coscia come, se avete la coscia come un prosciutto di San Daniele, evitate gli short.
1: Perché?
2: Ragazze, ma vi prego.
1: Vedo certe cose.
2: No, scusami. Cazzo, il decoro, anche se hai 18-19 anni o 16.
1: Ma insomma, dai, che sono giovani, andate vestite come volete.
2: Non
1: ragazze,
2: è vero.
1: Sentitemi libere!
2: Matteo di Padova ci scrive a proposito di come ti vesti per salvarti dal caldo.
1: Hai visto che hanno ricominciato a fare come ti vesti?
2: Con Ezio Miccio Mao
1: e la bionda cattivissima.
2: Esatto, bello. Fuori casa pantaloncini corti e maglietta, dice Matteo dalla provincia di Padova. In casa metto spesso il pigiama ereditato dal nonno, era quello famoso che metti da parte se ti ricovero in ospedale.
1: È la miseria,
2: il pigiama
1: Matteo.
2: Buono, è vero, quello
1: che
2: bello.
1: Che brutta immagine.
2: Beh, così, in cotone, mezze maniche, pantaloncino corto con i tre bottoni davanti e il taschino sulla maglietta.
1: Che brutto!
2: Beh, dai, però.
1: Geriatria!
2: Il cotone,
1: dottore!
2: Il cotone di una volta, delle robe che avevano le nostre mamme, genitori, nonni, io non lo so perché,
1: erano altri
2: ma
1: tempi.
2: Era un cotone diverso, più rinfrescante, ha ragione Matteo.
1: Un'altra roba, erano altri tempi.
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.

0: Negli Ifere online, in Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
14: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
18: Antonello Cerri suona
19: Italiamo.
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
18: La grande festa italiana.
23: Vogliamo cominciare?
24: In questa notte fantastica, che tutto sembra possibile, mentre nel cielo

0: Antonello Cerri, il nostro Ciccio Bello, superstar, lui va per le robe sportive e tecniche, capito? Con Giovanotti ti porto via con me, Annalisa, con Bellissima, i cugini di campagna, con Lettera 22, tutte e tre dedicate a noi. Grazie Antonellino.
1: Belle, caro. Belle, complimenti. Bravo, ci vuole anche fantasia nell'abbinamento.
2: La musica allora, italiana tutta da ballare.
1: È arrivata la quarta ondata di caldo torrido, come salvarsi, dove trovare refrigerio, importante anche come ti vesti, di che colore, con che tessuto, qual è il vostro abbinamento, il vostro capo salvavita, che quando lo mettete siete sicuri che state freschi, no? Ci arrivano i messaggi, ad esempio leggiamo Roberto da Jesolo, dice: ragazze, volete mettere abitare in periferia? Sto quasi in campagna, torno a casa dal lavoro, mi cambio, metto l'accappatoio e entro così appena docciato, tanto non c'è nessuno che mi guarda, è il massimo.
0: Stai in accappatoio nudo, Roberto?
1: Sta in accappatoio perché insomma abita un po' isolato in campagna.
0: Non c'hai gente di fronte che ti vede in casa.
1: È vero. Lino da Vicenza: consiglio di usare indumenti in canapa naturale, sono antitutto, difficili da trovare ma insuperabili col caldo.
0: Ora non ho
1: presente.
0: Ce l'hai tu una roba
1: canapa?
0: No.
1: Anche perché quando mi dici canapa a me viene in mente il saio di San Francesco.
0: una roba
1: buttata lì, scusa, no. Lino, l'ignoranza.
0: Non credo sia quella.
1: Mi viene in mente una tunica che sicuramente non mi slancia.
0: Allora, amiche e amici dei negozi, ci mandate una foto di un capo in canapa naturale?
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

che ne pensi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170. Adesso

0: Giorgia, come essere mazzotti.
1: Allora, sì, stiamo parlando di abiti salvavita che ti fanno stare freschi. Voi quali sono quelli che usate di più? Io ho parlato che quando sono a casa metto lo scamiciato degli anni 60, tipo mia mamma, ma non per andare fuori, per stare dentro
0: in casa.
1: Perché sono quegli abiti senza maniche, scamicia.
0: Stringono.
1: Il tipico traverson trevisano, hai capito? Che non è proprio elegante.
0: Sai,
1: ecco,
0: qual è anche l'accessorio top di quella roba lì? La tasca, le tasche.
1: Le tasche davanti.
0: Che ci mettevano le nonne, i fazzoletti.
1: Esatto, i fazzoletti.
0: Capito?
1: E mia mamma.
0: Tu ci metti il cellulare.
1: Mia mamma li voleva abbottonanti davanti perché c'aveva la panza, no?
0: E quindi
1: abbottonato.
0: Andava meglio. Andava con meglio.

0: queste donne, queste ragazze con questi scamiciati che puoi anche intravedere qualcosa.
1: Cosa intravedi?
0: Insomma. E lì parte
2: Occio.
0: Il cinema, che chi, fai un
2: il
0: film
2: cinema.
0: Di come può essere il corpo di questa bella donna.
2: Abbiamo bisogno di un TSA sessuale, che c'è Davide, gli è partita la brocca.
3: Davide, ci fosse Dwight Fennec degli anni 80 nello scamiciato, capisco, ma c'è la signora Paola, eh?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: quello immaginato. Allora, a proposito di cose immaginate, la perla di oggi, il più bel messaggio, posso dire anche della settimana, secondo me. Cioè, tutti pronti, raga, perché qua
1: abbiamo
0: robe grosse.
1: Attenzione, anche perché arriva da uno dei borghi più belli d'Italia, da Asolo, abbiamo Sebastiano con la perla del giorno e della puntata. Vai,
2: ciao ragazzi, penso che state parlando di smanicati e cosiddetti traversoni
1: per stare
2: da
1: fresche,
2: nonna.
1: Sì.
2: Mi viene in mente un detto che mi diceva sempre mio nonno.
1: Occhio.
2: Che una mulanda intravista sotto un traversone è fatta cara a giornata a canon.
1: A canon!
0: Ecco questo! Bravo. Adesso vado subito a prendere due tre traversoni.
1: Abbiamo toccato il picco, ragazzi, della vergogna, e siamo orgoglione.
0: A Vicenza dov'è che vendono i traversoni? Mandatemi gli indirizzi dei negozi che arrivo oggi pomeriggio.
1: Ok, ciao.
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
13: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.

0: Radio Bella e Monella.
1: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella.
2: Datemi fiorello e paralliello alla TV. Sono l'italiano meglio nel blu dipinto.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Mezzogiorno e 2 minuti.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Una buona giornata da Mattia Venini. Addio a Franco Baresi, leggenda del Milan e della Nazionale, morto stanotte a 66 anni. Malato da tempo, l'anno scorso era stato operato per un nodulo polmonare. Nel suo palmarès 3 Coppe dei Campioni, 2 Intercontinentali, 6 Scudetti e il Mondiale dell'82. Il ricordo di tutto il mondo del calcio e delle istituzioni. L'annuncio di Trump nella notte: raggiunto un accordo storico per il disarmo di Hamas, poi il ritiro di Israele, che verrà sostituito da una forza di stabilizzazione internazionale. L'intesa è stata confermata anche dai miliziani, la firma ufficiale forse settimana prossima in Egitto. Secondo weekend di esodo estivo, previsto un sabato da bollino nero sulle autostrade. Secondo ANAS saranno 26 milioni le persone in viaggio nel fine settimana. Per agevolare la circolazione, la società ha sospeso l'83% dei cantieri. In vigore da oggi pomeriggio il divieto di transito dei veicoli pesanti. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
1: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
0: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
1: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.

0: 9,99 al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella.

0: sola nostra.
1: Guarda che siamo già in ritardo, sono passati 8 minuti da mezzogiorno.
2: Ma com'è possibile? Ma le sorelle quanto hanno parlato?
1: Troppo.
3: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è
4: Pacciarotta e Scrocchiarella.
5: Pacciarotta e Scrocchiarella.
1: Che dire amici, buona pausa pranzo, ma quella un pochino più succulenta, quella del venerdì. Ciao da Damiana Menta e dalla Dall'Anna.
2: Allora, ieri sera è stata una seratona, mi dicono, a Porto Santa Margherita. È stata una bella, bellissima serata, grazie a tutti quelli che erano presenti, giusto?
1: Giusto, confermato. Un sacco di bambini poi che cantavano, pieni di energia, non
2: davvero?
1: Si fermavano mai. No,
2: sono i primi.
1: Bravi tutti, è stato davvero super bello. E poi lo ricordo, l'appuntamento rinnovato a domani, che saremo al Vintage Music Festival a San Zenone degli Zellini.
2: Molto bene, ritroverete Damiana Menta, Monica Morgan e Andrea De Luca, giusto?
1: E Super Lex, yes. Ciao Lex, se ci sta ascoltando.
2: Allora, per interagire con noi, il numero è 393-7366-170, il numero di Bella Monella per mandare messaggio scritto o messaggio vocale. A cosa vi serve? Beh, per prima cosa, per la canzone che fa.
1: Sì, tra poco potete mandare una richiesta musicale dove cantate la vostra canzone italiana preferita.
2: Noi iniziamo subito con Melodia Criminal.
3: Radio Bella e Monella.

0: Voce Nera è Epopea qui su Radio Bella e Monella, dove si canta, si balla e in questo momento, tra poco, tra pochissimo, c'è la canzone che fa.
1: Al 393-7366-170 dovete mandare un messaggio vocale tipo questo: ciao Dallan, ciao Dami, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella,
2: Bella e Monella
1: è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: di scegliere voi la canzone da mettere in diretta su Radio Bella e Monella.
1: Oggi è stata scelta una bellissima canzone di Marracash.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Ciao Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa Lena Turno rifatta, morbidissima e labbra, ambra. Lei mi crolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Sceglie come tra bella, se ne fotte di Kai e Kendall. Grazie, Mattia da Rivignano.

0: lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Radio Bella e Monella.

0: qualcuno lo farà d'estate, gli piacerà, ma noi surfiamo con la prossima data, il prossimo concerto con Radio Bella e Monella.
1: Sì, perché si terrà il 27 di agosto 2026, ci saranno i Blu Vertigo, Tony Pitoni e non solo.
0: C'è anche Sarafine direttamente da X Factor. L'Ama Music Festival si trova a Romano De Zelino e voi potete vincere un biglietto, uno solo, con noi di Radio Bella e Monella. Bella e Monella, tutta da...
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
8: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
9: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti, ci sono loro.
10: Eleonora, fra poco siamo in diretta. Dai!
11: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
9: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
10: Ele, muoviti!
11: Arrivo!
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso
16: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: compleanni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Pillola, tre canzoni, era la pillola degli anni di Matteo Monti, quali erano?
2: Un grande salto di Raff, poi c'era Annalisa con Movimento Lento e Le Vibrazioni con Dedicato a te. Pronti ragazzuoli, perché adesso giochiamo.
0: Bella e monella. Ed ora, su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi. Il gioco è quello della parola misteriosa. Abbiamo detto il 27 agosto 2026, quindi tra qualche giorno, tre settimane, all'Ama Music Festival a Romano De Zelino.
2: Regaliamo questa volta un biglietto, solo un biglietto per Tony Pitoni. La stessa sera troverete sul palco anche i Blue Vertigo, quindi se non avete mai sentito Morgan dal vivo, andatevelo a sentire. E poi ci sarà anche Sarafine, questa ragazza molto talentuosa che arriva da X Factor. Lo ripeto, il 27 agosto all'Ama Music Festival Romano De Zelino. Questa volta un solo biglietto e dovete indovinare la parola misteriosa.
1: Lento, avanti, collettivo, bacino e profondità.
2: Ve le ripetiamo: lento, avanti, collettivo, bacino e profondità.
1: 393-7366-170 il numero per giocare con noi. Il più veloce o la più veloce si porta a casa questo bellissimo biglietto.
0: 393 73 66 107

0: notte da cantare.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: abbiamo detto lento, avanti, collettivo, bacino e profondità.
1: Allora, vi potete portare a casa un biglietto per Tony Pitoni assieme ai Blu Vertigo e Sarafine il 27 di agosto all'Amma Music Festival a Romano del Zelino. Dovevate indovinare però la parola misteriosa. Sentiamo e leggiamo un po' di risposte.
2: Ciao bella Monella.
1: Ciao. Ciao.
2: La parola è tango.
1: Tango? No, non è tango.
0: Non è tango. C'è chi gioca con la parola andamento. Mi dispiace, risposta sbagliata. C'è chi prova con passo. Niente da fare.
1: No, non è neanche passo. Salutiamo Camillo che dice ciao, può essere trasporto.
0: No, ciao Camillo.
1: Non è trasporto. Questo ascoltatore, ascoltatrice ha detto utenza. Però non so da dove l'abbia.
0: Un'utenza lento. Un'utenza avanti.
1: Fa bacino d'utenza. Solo quella. No.
0: Perché te l'ho detto tante volte. Senti una parola, bam, vai. Non pensi al collegamento.
1: È vero, è vero. Poi ci scrive Chiara da Treviso. La parola è lago. No, anche qualcun altro ha scritto lago. Ciao, la parola potrebbe essere processo. Morris. Ciao, Morris.
0: Ciao, ciao. Grazie per aver giocato con noi. Ragazzi, ve le ripetiamo. Veloci e rapidi al 393-7366-170.
1: Lento.
0: Avanti.
1: Collettivo.
0: Bacino.
1: Profondità. 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno di

0: E Nina Zilli con L'uomo che amava le donne qui su Radio Bella e Monella. Noi stiamo giocando con voi. In palio c'è un biglietto per Tony Pitoni, Blu Vertigo, Sarafine anche, giusto?
1: Sì.
0: Tanta gente il 27 di agosto 2026 all'Ama Music Festival a Romano De Zellino.
1: Dovevate indovinare la parola misteriosa che si collega bene a lento, avanti, collettivo, bacino e profondità. Come sempre, tutti i giorni giocate in tanti, però avete sbagliato anche questa volta. Sentiamo anche qualche altro messaggio e ci scusiamo se non mettiamo in onda tutti, perché siete tanti.
2: Ciao, la parola può essere ballo?
0: No, non è ballo. Non mi è dispiace. Ballo. Pronto?
3: Tocco.
1: Allora, un tocco lento.
0: Tocco in avanti.
1: Tocco in avanti. Ci sta. Tocco collettivo. Il tocco del bacino quando si fa tipo la macarena o si balla la bomba.
0: È un tocco in profondità. Dovrebbe essere sempre collegato in maniera calcistica.
1: Non era male tocco, non era male, ma la parola di oggi era un'altra. E mettiamo un messaggio vocale, uno dei tanti che ha indovinato.
0: Pronto?
4: Ciao Radio Bella Monella.
0: Ciao.
4: La parola misteriosa di oggi potrebbe essere movimento.
0: Movimento lento, movimento in avanti, sì. Il movimento collettivo, sì. Un movimento di bacino, sì. Nelle dance, e un movimento in profondità appunto nel gioco, magari anche del pallone.
1: Esatto. Allora, sottolineo che la prima che ha indovinato Fabrizia ha rifiutato perché
0: no.
1: In ferie quel periodo lì, quindi sono passata al secondo più veloce, che è Andrea di Verona. Se stai ascoltando la radio, rispondi al messaggio perché ti sei aggiudicato un biglietto per Tony Pitoni, Blu Vertigo e Sarafine. Radio Bella e Monella.

0: come sempre grazie perché giocate in tanti e perché avete sempre tanta voglia di fare festa insieme a noi con Radio Bella e Monella, e in questo caso con l'AMA Music Festival, per questo bellissimo concerto di un sacco di gente.
1: Dobbiamo fare un saluto, salutiamo tutto lo staff dell'Happy Days Caffè di Treviso che ascolta Radio Bella e Monella.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao.

0: una dedica, ma dovete farlo quando c'è la canzone che fa. Sì. Dovete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21. Sul palco, grandi ospiti della musica italiana, come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella, con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: bella.
1: Oxy sulla luna.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 13.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Ben trovati. Il problema dei cinghiali a Montegrotto Terme è sempre più evidente, così il sindaco ha deciso di scrivere una lettera al governo. La decisione è maturata a seguito dell'episodio in cui un animale è stato trovato morto sulla strada in viale della Croce Rossa, proprio sotto Villa Draghi. Mortandello chiede prudenza ai cittadini che guidano non solo auto ma anche altri mezzi.
5: Fa tappa a Chioggia la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute. A pochi passi dal mare, residenti e turisti avranno l'opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e nutrizionale. L'appuntamento a Chioggia, unica tappa in Veneto, è per domenica al centro Astoria, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
4: Dopo 7 mesi di chiusura per il restyling, ritorna a splendere l'Hotel Danieli di Venezia, sulla riva degli Schiavoni, iconico punto dell'ospitalità dei turisti da 2 secoli. Fu costruito nel 1471 come residenza della famiglia Dandolo.
5: È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
6: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
7: Lo coccoli, ci giochi,
8: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: e Jovanotti con Alfa. Buon vento a tutti voi che ci state ascoltando, anche buona pausa pranzo.
1: Esatto, allora noi, io e Dami, adesso parleremo di social, parleremo di stalking, ma quello, ma in realtà è una brutta parola, esatto. Quando andiamo a spiare i profili di qualcuno che non so, vogliamo conoscere,
0: ci interessa.
1: Sì. E cosa succede?
0: O magari vuoi semplicemente vedere il profilo per vedere cosa combina, sì. Insomma,
1: cosa succede?
0: Succede che per sbaglio magari passi il telefono ad un amico, o magari lo fa apposta, e tac, lascia un like. Ah, figuraccia adesso, chissà cosa penserà che stavo guardando il suo profilo. Succede tante volte con le ex
1: e con le foto vecchie, perché se voi mettete like nelle ultime foto, uno dice vabbè, magari andate indietro nel tempo, nel 2025-2024, e poi cosa facciamo così distinto? Lo togliamo.
0: Quindi cosa succede quando metti un like per sbaglio e poi lo rimuovi subito?
1: È successo a tutti, sì. Dai, tra pochissimo lo scopriremo. Prima però ci ascoltiamo Coez e Fra Quintale.
0: Questo è il brano che si intitola Che colpa ne ho. Andiamo nel 2020.

0: Nirvana qui su Radio Bella e Monella. Stiamo parlando di social e di Instagram, soprattutto quando per sbaglio magari un amico o magari voi anche siete nel profilo di qualcuno, sì, magari una persona che avete magari anche conosciuto da poco, no? Sì. Quindi magari vi seguite da poco, siete lì, tac, passa parte un like e dice: ah, guarda questo, mi stava guardando il profilo.
1: È vero,
0: tanti
1: è vero,
0: lo fanno anche apposta.
1: Sì, ovvio, per creare. Beh, non va più di moda. Cioè, a me è capitato di avere qualche ragazzo che ne metteva tipo 20-30 su tutte le mie foto.
0: Sì, le famose sarde. Dalle mie parti diceva così: bravo, sardare una ragazza.
1: Comunque, se rimuovi il like rapidamente, la notifica viene eliminata dall'elenco, appunto, delle notifiche all'interno dell'app. Però aprendo Instagram, l'altra persona non troverà più traccia del tuo cuoricino, quindi fino a qui tutto bene. In realtà sono le notifiche push, quelle che avete,
0: perché quella rimane,
1: quella rimane,
0: vedi.
1: Cioè ti si illumina proprio il telefono e vedi Damiano Amenta ha messo like alla tua foto.
0: Magari vi è capitato, se siete fortunate, ecco.
1: Sì, quindi se il telefono del destinatario ha già ricevuto l'avviso, siete fregati.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tutti, sono cose che succedono, ma non c'è neanche così tanto da vergognarsi. Infine è solo un like. Stavate un attimo vedendo delle cose che non vi erano ancora forse chiare.
1: Esatto, allora devo dire che appena mi ero fatta Instagram, comunque quando ero un po' più giovincella,
0: sì,
1: mi facevo un sacco di problemi. Adesso me ne fotto proprio. Ma passa proprio per di là, come dicono a Napoli.
0: Per la capa.
1: Sì, per la capa, esatto. Non mi interessa, cioè se metto like, io poi sono una che ne mette tanti, sostengo, metto like, se mi piace qualcosa si vede, cioè sul mio profilo si vede qualsiasi cosa che mi piace. Però
0: e poi al giorno d'oggi forse hanno più impatto le stories, quindi le reazioni, che i post o magari i reel. La gente secondo me passa più tempo a guardare le stories, quindi delle persone che già segue, no?
1: Sì, e molte volte non interagiscono. Le persone per interagire fanno sempre più fatica. Mi sono resa conto di questa cosa, anche chi fa i creator, vedo tantissime visualizzazioni, tipo anche 700.000, quasi 1.000.000, e tipo 12.000 like, oppure una ventina di commenti. Cioè, prima di portare la gente a commentare, ci vuole molto.
2: Radio Bella e Monella, tutto.

0: feste da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: spero che...
1: È ultimo, è romantica ed è l'ultima canzone della nostra terza mezz'ora. Siamo a metà e sì, stiamo parlando di social e di like.
2: Esatto, ci ha scritto Alessandra al 393 7366 170, che per sbaglio 6 anni fa ha messo like a un ragazzo che le piaceva. Lui le ha scritto e adesso sono fidanzata.
1: Ma vedi, perché tante volte poi un like sembra un modo per dire: ehi, sono qua, ehi, ti sto pensando,
2: ti
1: quindi
2: sto guardando.
1: Ha diversi significati e può prenderne anche diversi.
2: Comunque io mi ricordo che quando ancora non avevo i social, ero adolescente, a me piaceva un ragazzo e io gli ho telefonato con il numero di casa, ho chiesto a sua mamma se me lo poteva passare e poi non ho avuto il coraggio di dire
1: no. Bella e Monella,
3: tutta da cantare. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a €79 fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a €1,79. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
11: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
12: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
13: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
18: Antonello Cerri suona
19: Italiamo.
18: La grande festa italiana.
16: Vogliamo cominciare?
20: I promise it, sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Pillola del nostro Antonello Cerri, questo giro tocca a lui, tre canzoni con Italiamo.
1: Abbiamo ascoltato Giorgia con il remix della Cura per me, Toto Cutugno, l'italiano e poi Bundabash e Alessandra Amoroso con Karaoke.
0: Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Noi torniamo in diretta alle 13.36 in questo ultimo giorno di luglio, perché siamo al 31.
1: E quindi luglio col bene che ti voglio. C'è Alex che ci saluta da Padova e dice: mi sa che oggi fa caldino, la sua macchina segna 38 gradi.
0: Mamma mia quanto caldo. Beh, almeno oggi mia mamma non ha messo la story su WhatsApp per dirci quanti gradi ci sono.
1: Ciao mamma. Se lasciate poi anche la macchina al sole, io ho visto segnato il cruscotto con 50 gradi.
0: Ecco, visto che si parlava di like, mia mamma è una che mi mette like a qualsiasi cosa, okay, e mi commenta qualsiasi cosa.
1: Anche i miei video.
0: E a me dà fastidio.
1: Carmela viene a commentare anche i miei video, carinissima.
0: Carina.
1: La salutiamo, ovviamente. Ciao. La canzone di Cioffi è dedicata a lei.
0: Sì, ovvio, l'ha fatta,
1: cioè,
0: per lei.
1: Ha preso l'ispirazione.
0: No, è che ha avuto una storia
1: con Cioffi.
0: Mia mamma è Cioffi.
1: Ma smetti.
0: Davvero.
1: Irene Grandi, scusa?
0: Io ce l'ho avuta con Irene Grandi.
1: Ah, e com'è andata a finire?
0: Non bene, a quanto pare.
1: Niente like.
0: Vie legali.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che.

0: la voce di Gali è niente panico, un po' come quando appunto si mette like per sbaglio, niente panico, non è successo niente, anche se in realtà queste cose possono avere anche degli scontri positivi.
1: Esatto, come la scudatrice di prima che si è trovata il fidanzato. Sarebbe interessante capire anche, in base alle persone che ci ascoltano, quanto e cosa guardate all'interno dei social, cioè quanto tempo passate. Se avete un telefono un po' più avanzato si possono vedere le ore. Io non ve lo faccio neanche vedere quante ore ho.
0: Prendevo paura.
1: Sì, sì. Se riuscite, andate a vedere quante ore passate sui social, ma quali sono i contenuti che guardate di più? Qual è la cosa che vi attira, che vi fa fermare, per esempio? Tu lo sport, immagino.
0: Beh, tanti video sullo sport. Sì. E tanti video, non è una marchetta, ma di chi parla di scienza, quindi di tecnologia, che ti spiegano un po' anche di storia.
1: A me piacciono molto i contenuti che parlano di psicologia, di sociologia, anche quindi come stare con gli altri, quando magari non prendercela per qualcosa. Insomma, questi contenuti qui.
0: Che sono belli, simpatici e molto veloci, perché al giorno d'oggi la gente ricerca velocità anche, no? Quindi non stare troppo tempo magari a guardare un video. Radio Bella e Monella.

0: mettono sotto questo pezzone di carne che poi si sfilaccia tutto, fanno il pane fatto in casa e riempiono con delle verdure e poi schiacciano, esce il sughetto, mamma che fame.
1: Troppo bello. Anche però mi piace vedere i video dei panini col pane croccante, senti il croc del
0: cibo,
1: pane.
0: Il cibo va sempre, sempre e comunque.
1: È sicuramente la prima fonte di tutto, cioè anche sui social secondo
0: tutto.
1: Me.
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: Se c'è DJ Matrix è sempre festa, sempre. Con stesso posto, stesse sagre.
1: Insomma, abbiamo capito che i social li utilizziamo per tantissime cose, però io, e penso che anche tu sia d'accordo, l'approccio di persona vale sempre 10.000 volte di più.
0: È tutta un'altra cosa.
1: È tutta un'altra cosa. Andiamo in pubblicità, tra poco state qui.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
3: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Se cerchi dolcezza
11: o se preferisci un gusto più deciso,
10: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
11: Sono entrambi buonissimi.
10: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: ascoltare.
1: Ora. Le 14 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Ancora un appuntamento per conoscere meglio la città metropolitana di Torino. Siamo a Carmagnola, è uno dei centri più abitati. Benvenuta al sindaco Ivana Gaveglio, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Carmagnola ha una particolarità, è facilmente accessibile sia dalla, diciamo, dalla città di Torino che dal territorio cuneese. La possibilità di visitare musei che abbiamo aperti sul territorio con delle chicche davvero curiose. Noi a Carmagnola, in una terra di pianura, abbiamo un museo navale, ad esempio. Abbiamo altre curiosità, abbiamo una sinagoga davvero interessante, viene considerata una delle più belle del Piemonte. Abbiamo il museo di storia naturale, che sarà oggetto di ristrutturazione durante il percorso, diciamo, dello svolgimento dell'anno. Abbiamo momenti interessanti che sono legati ovviamente all'agricoltura e alla zootecnia, però siamo anche molto attenti a quelli che sono aspetti culturali. Con il PNRR è stata ristrutturata la biblioteca e poi la Fiera del Peperone, che è a settembre, è il momento di fine estate, davvero tante persone ci vengono a far visita.
5: Vi abbiamo raccontato un po' di più di Carmagnola, città metropolitana di Torino, per questo ringrazio il sindaco Ivana Gaveglio.
6: Grazie, vi aspettiamo.

0: italiane da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

0: Merken Cremont, Serena Brancali, The Colors con Partenope. Si apre quella che è la nostra terza e ultima ora per quanto ci riguarda quest'oggi. 7 minuti dopo le 14, anche se in realtà diamo noi. L'avete già sentita anche una brutta notizia, che è stata quella della scomparsa di Franco Baresi, capitano del Milan, capitano della nazionale italiana. E quando capitano questi brutti episodi, no? Succede che sui social vengono un sacco di ricordi, no?
1: Sì.
0: E allora c'è stato un bellissimo aneddoto che ha raccontato Filippo Inzaghi, dove racconta che quando lui ancora era piccolissimo, non era ancora il Milan, giocava ancora nel Parma, pensate, chiede la maglia a Baresi, no? E allora lui prende la maglia, non aveva neanche giocato quella partita, pensate. Inzaghi prende la maglia e va via, e Baresi lo ferma e gli fa: ma scusa, tu non mi dai la mia? E allora lui dice: da lì mi è rimasta questa cosa, Inzaghi, di rispetto verso tutti, no? Di chiedere la maglia anche ai ragazzini, che poi è successo anche a lui, no? Perché poi Inzaghi è diventato un grandissimo. E queste sono anche le belle storie e anche i grandissimi esempi, no? Che poi
1: moltissimi,
0: queste persone lasciano.
1: Moltissimi non si ricordano che siamo e partono tutti da zero. Siamo persone comuni in generale, tutti quanti, sì. Anche dal più, anche Cristiano Ronaldo, certo, quando lui è a casa è una persona comune, ma sono tutti partiti da zero. E quindi l'umiltà di questa persona fa capire quanto cuore grande abbia. Mi viene in mente Baggio, no? Che la gente va a casa sua, gli suona il campanello, lui esce, ci fa la foto.
0: Beh, penso ne avrà anche le palline piene.
1: Eppure lui lo fa sempre. Sì, lui lo fa sempre.
0: Sono queste le cose belle, anche perché poi comunque il ricordo più grande che hai è la gente, no? Che poi ti vuole bene e ti sostiene.
1: Bravissimo. Sei esperto di calcio tu, eh? Bravo.
0: I love you.

0: quei ricordi là, i ricordi che magari avete quando ascoltate una canzone o quella che state catticchiando oggi. Vi ricordate Earworm, la canzone che vi rimane in testa? È arrivato il momento della canzone che fa, il numero è 393-7366-170.
1: Tante vogliamo richieste,
0: tante vogliamo richieste.
1: Vediamo che verrà fuori.
0: Di canzoni che piacciono a voi.
1: Va bene, vediamo cosa viene fuori.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: tocca nuovamente a voi. Avete mandato un sacco di richieste musicali. Solo una o uno, chi lo sa, lo scopriremo a brevissimo. Verrà scelto e messo in diretta su Belle Monella.
1: Oggi siamo di parte. Oggi vanno gli Eiffel.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa

0: 14, state ascoltando la radio tutta da cantare.
1: Allora, visto che Damiano e tutto il team di Bella Monella erano ieri sera a Porto Santa Margherita, tra poco vi ricorderemo anche i prossimi appuntamenti con Radio Bella Monella. Se poi volete organizzarne uno da zero con noi, beh, scriveteci su WhatsApp e poi vi mettiamo in contatto con l'ufficio, va bene? Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
5: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Tutto è
3: possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: gli anni. Su, bella e monente, bella e monente.
1: Pillolina Time, altre tre canzoni. All'inizio c'era Cesare Cremonini con I Love You.
2: Poi abbiamo ascoltato Leo Gassman con I Take That. E alla fine c'era anche Cabbani con Peace and Love.
1: Molto bella,
0: bella e monella.
1: Si torna in diretta e vi raccontiamo e vi ricordiamo quelli che sono gli eventi, dove non dovete mancare, anche perché siamo pieni di gadget, quindi magliettine, zainetti.
2: Siamo pieni di gatti.
1: Di gatti. Anche pieni di gatti, magari saranno in giro a San Zenone degli Ezzelini, perché il sabato 1° di agosto siamo lì con Bella Disco.
2: Dalle 21:30 Bella Disco arriva sul palco del Vintage Music Festival. Siamo nel suggestivo parco comunale di San Zenone degli Ezzelini.
1: In console ci sarà Andrea De Luca, Monica Morgan, il sottoscritto e anche l'ex Serafo. Quindi mi raccomando, non mancate per una super serata.
2: Se qualcuno di voi era ieri sera a Porto Santa Margherita, beh, sappiate già a cosa andate incontro.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 6 di agosto, perché Radio Bella e Monella torna con la notte tutta da cantare e saremo a Jesolo Lido in provincia di Venezia.
1: Finalmente uno degli appuntamenti più attesi dell'estate arriva in Piazza Aurora a Jesolo Lido e ci saranno sul palco Benge Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico e anche Petrescu.
0: Io vi ricordo che l'ingresso è gratuito e quindi sarà una bella serata da passare tutti quanti insieme, sì, soprattutto con i vostri cantanti preferiti.
1: Allora, alla conduzione ci sarà Monica Morgan, il DJ set sarà a cura di Thomas Menegazzi e in backstage troverete Elisa per interviste esclusive e contenuti live. Radio Bella.

0: una delle canzoni più romantiche che esistano, il tiro mancino con Per me è importante. Stamattina mi sono trovata in una situazione molto romantica.
1: Che è successo?
0: Mi hanno attraversato la strada due nonnini. Oddio. Avranno avuto dai 70 agli 80 anni, per mano.
1: Che belli. E ti sei fermata, hai abbassato il finestrino e hai detto: siete dei grandi!
0: No, mi sono commossa e mi sono commossa anche leggendo questa notizia e vedendo il video, perché Nino D'Angelo ha fatto la proposta alla moglie Anna Maria per i loro 47 anni di matrimonio. E sai cosa le ha detto? Anna Maria, mi vuoi sposare di nuovo?
1: Nino D'Angelo comunque ha proprio la faccia simpatica.
0: Caro,
1: io me lo ricordo ancora quando faceva i cinepanettoni con Boldi e De Sica.
0: Che bello! Allora, se c'è una cosa che mi fa sciogliere è l'amore. Cioè, io quando vedo l'amore in giro mi sciolgo.
2: Radio Bella e Monella.
3: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Radio Bella e Monella.
1: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire.

0: fregatura.
1: E la voce di Ernia è bella fregatura. Noi fregature non ne facciamo. Per quanto mi riguarda, ci sentiamo domani per Bella Disco insieme al mio amico Thomas Menegazzi.
2: Noi invece ci risentiamo lunedì dalle 12 alle 15 come sempre per la pausa pranzo Pacciarotta e Scrocchiarella, che aprirà anche il mese di agosto.
1: Eh sì, sarà un nuovo mese tutto da vivere, tutto,
2: tutto da
1: ballare,
2: cantare.
1: Prima da ballare
2: e poi da cantare.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere.

0: crescere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: impossibile.
1: Radio Bella e Monella.
2: Ti aspetto anche il giornale, io ci prego ciecamente.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: le 15 in punto.
4: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
5: Women at Business è una startup italiana per le donne. Detto così, incuriosisce sicuramente, ne parleremo tra poco con la fondatrice Laura Basili, cui do subito il benvenuto.
6: Buongiorno a tutti, grazie.
5: Una sorta di Tinder per sole donne. Ci spiega esattamente che cosa fate?
6: Sì, certo. Allora, Women at Business è un'azienda, una startup che è stata fondata nel 2020. Come diceva lei, è una piattaforma di incontri professionali tra donne e aziende basata su un algoritmo di matching. Che matcha che cosa? Le competenze femminili. Siamo un progetto inclusivo perché vogliamo includere le donne nel mondo del lavoro. Perché ci siamo occupate delle donne? Perché in quel momento storico, ma anche oggi, diciamo, sono la parte della società, la metà della mela che è più al di fuori dal mondo del lavoro, è più difficile entrare e soprattutto rimanerci. Quindi noi promuoviamo col nostro progetto l'inclusione e le competenze delle donne proprio come motore del cambiamento culturale e sociale necessario per raggiungere una società in cui ognuno possa godere di pari opportunità.
5: Questo era solo un assaggio dell'intervista che potrete ascoltare nella versione integrale sulla nostra pagina podcast del sito classe1.it. Buon ascolto.
4: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise. Fino alle 18 insieme, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Tra l'altro, da settimana prossima saremo entrambi dalle 15 alle 18 per il mese di agosto. Quindi, insomma, triplicheremo la rottura di scatole nei vostri confronti. Ma va bene così, partiamo assolutamente con il riequilibrarci per quanto riguarda questo pomeriggio. Oggi torniamo nel 2003 con gli Eiffel 65. Quindi è un bel tornare nel 2003, ci prendiamo questi minuti di tempo per noi, respiriamo belli a fondo e mamma.

0: Virus con Mediterranea nella versione remix di Dumar su Radio Bella e Monella. Parliamo di Laura Pausini perché potrebbe pubblicare un nuovo singolo, forse, e dico forse, venerdì 7 agosto, quindi insomma venerdì prossimo. Laura Pausini ha postato sui propri profili social 3 fotografie e una data, 7/8/2026, tenendo conto che il 7 non può essere luglio perché sta finendo. Sicuramente potrebbe accadere qualcosa il 7 di agosto, però non c'è nessun titolo, nessuna didascalia, nessun comunicato da parte dell'etichetta, non c'è niente. Quindi bisogna attendere il 7 agosto, che cade fatalità di venerdì, giorno in cui escono le canzoni nuove, no? I singoli e quant'altro. E da qui tanti fan hanno voluto far partire l'ipotesi e poi farla anche circolare in giro che il 7 di agosto potrebbe uscire una nuova canzone legata a Laura Pausini.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Baby K, Tuca Macarena su Radio Belle Monella. Prima abbiamo parlato di Laura Pausini, adesso parliamo di Marrakesh, perché il 18 di settembre sarà disponibile in streaming King Marrakesh su Disney Plus, questo film che va a scavare a fondo tra le prime rime del grandissimo rapper italiano e poi ovviamente il successo travolgente che ha visto anche dei momenti così di stasi, di come in tutte le carriere, no? Magari ci sono dei momenti di picco, dei momenti un po' di discesa, ma l'importante è sempre risalire. Che dire? Beh, è un bellissimo discorso, è stato colui che ha portato avanti questa docuserie sostanzialmente, è stato dietro un anno a Marrakesh, quindi insomma ha vissuto come Marrakesh e con Marrakesh. Sarà una cosa molto molto bella, segnatevelo, il 18 di settembre questa docuserie metterà appunto in luce i punti di forza ma anche le sue fragilità, quindi per vederlo a 360 gradi questo artista che per molti magari sembra sempre molto rude, molto molto cattivo, quando in realtà è una persona molto più semplice di quello che può pensare. Ci saranno ovviamente anche delle grandissime apparizioni come Elodie, come Gue, quindi insomma preparate 18 di settembre su Disney Plus King Marrakesh.
1: Radio Bella e Monella.

Francesca Michelin, una donna non può, su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, tra poco torniamo con Antonello Cerri e Italiamo, e dopo si gioca insieme a voi, a tra poco.

0: maggiore market aderenti è online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
6: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente. Il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichino. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: grazie mille al nostro Antonello Ceri che ci ha fatto ascoltare un sacco di canzoni, Paolo Conte Via con me, Vasco Rossi con Bollicine, Battisti versus Purple Disco Machine, Devil in Viaggiare Mashup. Grazie mille Antonello, adesso su Bella Manella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella.
3: Oh yes!
2: Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio, una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Quattro indizi sono quelli totali, due sono quelli difficili, due quelli un po' più facili. Al 393-7366-170 possono arrivare le vostre risposte in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, cioè messaggio scritto oppure vocale. Naturalmente chi prima arriva meglio alloggia con la nostra maglietta. Detto questo, amici, andiamo a cercare tramite gli indizi la persona proprio che dobbiamo trovare. Nasce in Italia questa persona nel 1967. Questa persona è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl. E attenzione, perché questa conduttrice televisiva nata in Italia nel 1967, dall'89 al 95 era al fianco di Mike Bongiorno nella Ruota della Fortuna. E questa persona è stata sposata con Gianni Sperti. Di chi stiamo parlando? 393-7366-170.
1: Radio Bella e Monella.
4: Tutta

0: LDIH7 con Santa su Radio Belle Monella. Allora, amici, abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il personaggio misterioso. Gli indizi erano: nasce in Italia nel 1967, è una conduttrice televisiva, attrice e showgirl. Ha partecipato come co-conduttrice alla Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno dal 1989 al 1985 ed è stata sposata con Gianni Sperti. Sentiamo che cosa avete risposto voi al 393-7366-170.
1: Milly Carlucci.
0: Non è Milly Carlucci.
1: Carlucci.
0: No, mi dispiace, neanche ripetendolo due volte non è Milly Carlucci.
2: Antonella Elia.
0: Non è Antonella Elia. In questo caso non è Antonella Elia. Comunque Antonella ha partecipato alla Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno, però in anni diversi rispetto alla persona che stavamo cercando noi quest'oggi. E stavamo cercando
3: Paola Barale. Paola Barale.
0: E quante volte Simone volete dirlo? Simone da Chioggia.
2: Paola Barale,
0: esattamente, stavamo cercando proprio. Sì, Orlando, dica.
4: E questa persona è Paola Barale.
0: Esattamente, stavamo cercando proprio Paola Barale. Noi facciamo le congratulazioni a Tommaso da Nervesa della Battaglia, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: Ace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini su Bella Monella chiudono la nostra prima ora insieme, piccolissima pausa, poi dalle 16 alle 18 arriveremo in due, io e Andrea Ferrara, tra poco.
1: Non siamo soli, e forse non lo siamo mai stati. X Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.

0: disco. Domani sera preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Domani sera a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Radio Bella e Monella.
5: È ripassa di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
4: Radio Bella e Monella.
6: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
7: 16:01.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Radio Bella e Monella, traffico.
11: Buon pomeriggio, ci sono già i primi effetti dell'esodo estivo di agosto. Vediamo la situazione in A1, ci sono code a tratti tra Modena Sud e Bivio con la 22 verso Milano, code a tratti tra il Bivio A1 fine con Planare di Piacenza e Fidenza e una coda di 5 km tra il Bivio con la 15, Parma La Spezia e Parma, in questo caso però per un incendio. Il traffico è rallentato sempre in A1 verso Milano, anche tra il Bivio della A1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Code a tratti a Roma, tra Guidonia Monteceglio e Colleferro, tempo di percorrenza in questo momento di 3/4 d'ora. Andiamo alla A4, coda in uscita Bergamo per traffico intenso, per lo stesso motivo coda alla barriera di Milano Est, coda di 2 km tra il raccordo della tangenziale Est e Milano Est verso Torino, code a tratti anche tra Cormano e tangenziale Nord di Milano verso Venezia. Sulla A9, 2 km di coda tra Como Centro e Chiasso per operazioni di attraversamento della dogana svizzera. Sulla A14, code tra Forlì e Castel San Pietro verso Bologna. Code a tratti fra Borgo Panigale e Fiera in direzione di Firenze. Coda anche tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la A14, sempre per traffico intenso. Sulla A23, il traffico è rallentato tra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato e c'è anche coda in uscita alla barriera di Ugovizza. Sono invece 6 i chilometri di coda tra Pontebba e Ugovizza verso il confine di Stato. Sulla A24, rallentamenti fra il Grande Raccordo Anulare e il nodo con la A24 Milano-Napoli. Buon viaggio!
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
7: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Vin.

0: Radio Belle Monella apre ufficialmente queste due ore del venerdì insieme a Andrea e Alvise.
1: Stiamo già ballando con gli stivaloni, ma non è il momento. Non è il momento perché dobbiamo andare verso l'aperitivo e quindi dobbiamo cominciare. Vogliamo cominciare

0: Ci siamo, signori, il venerdì che si apre il weekend, ormai che è quello lungo, quello che va fino a settembre, lo sappiamo che questo è l'ultimo weekend di luglio. Lungo. Sì, questo qui è l'ultimo, anzi il primo weekend di agosto.
1: E domani per l'Italia
0: molti,
1: chiude.
0: Domani l'Italia chiude, è così, cioè nel senso, banche, notai, uffici, qualunque cosa.
1: Tra l'altro, l'ho raccontato anche nell'ora precedente, lo raccontiamo adesso ma lo ricorderemo anche a fine puntata, da prossima settimana e per tutto il mese di agosto ci sentiranno insieme dalle 15 alle 18.
0: Capito che anche noi facciamo qualcosa di diverso.
1: Triplichiamo!
0: No, non triplichiamo. Ah, beh, sì, sì, in teoria. Ma no, sarebbe fare 6 ore. Aggiungiamo, facciamo così, dai. Non vogliamo fare troppo.
1: No, no, è per carità.
0: E dopo, se dici triplichiamo, ci troviamo dalle 10 alle 19.
1: Alle 30.
0: Alle 30. Che sarebbe il 2 di settembre.
1: Esatto, sì, potenzialmente sì. Va bene, tante cose da fare. Tra poco ritornano i nostri titoli di notizie casuali. Prima però ritorno alla musica con i Negramaro.
2: Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella.
2: Tutta

0: cose con Malavita, di nuovo insieme, almeno a livello radiofonico, noi li vediamo sempre insieme. Esatto. Un abbraccione a entrambi.
1: Salutavano.
0: È sempre il momento, signori, voi all'ascolto, quelli che sono appena connessi, quelli che si sono connessi ormai da un bel po' di tempo. Tutti voi, è il momento delle nostre, anzi, dei nostri titoli di notizie completamente casuali, cioè
1: assolutamente.
0: Noi non sappiamo nemmeno quali siano.
1: Noi abbiamo una grande base per quanto riguarda i nostri titoli. Utilizziamo la ruota della fortuna e facciamo decidere al destino quale citarvi.
0: Aspetta, devo utilizzare la cartella da 450 milioni di file o quella da 2? Non mi ricordo più.
1: 450.
0: Ah, quella lì? Sarà un po' più lunga. Vediamo un po'. Vabbè.
1: Ce l'abbiamo ad interim questa.
0: Sta caricando
1: questa
0: 400 ruota. Milioni di file.
1: È fatta apposta. Scusami. Eccolo qua. Voilà.
0: La numero
1: 1.
0: Ma come 1? 400 milioni prende l'1.
1: Ha fatto il giro ed è tornata. Diletta Leotta, vacanze da sogno a Villa Musa. 6 camere da letto e sala cinema.
0: Però
1: sul lago di Como. Il prezzo è per pochi.
0: Beh, quello non lo sappiamo.
1: È per pochi.
0: È solo il titolo.
1: Tu ti senti uno dei pochi?
0: Non credo proprio.
1: E allora non posso dirlo.
0: Sai quel 2% della popolazione globale?
1: Fai anche meno.
0: No, dai, insomma, 2% ci sta. Insomma, il marito è un calciatore professionista. Ha giocato anche una finale di Champions, lo sapete.
1: Esattamente.
0: Insomma,
1: sì,
0: ha giocato un parolone. Però comunque ha fatto una finale di Champions.
1: Sì.
0: Salutiamo, abbracciamo. Tra l'altro lui si è anche ripreso, quindi sono molto contento. Professionalmente parlando, calcisticamente, è bello quando una persona che ha avuto un brutto scivolone, perché è stato un brutto scivolone,
1: però posso dirti,
0: si riprende.
1: Stavamo parlando di Lietta Leotta.
0: Anche lui,
1: di Carius ce ne battiamo bellamente.
0: Ma sarà con lui, scusami. No?
1: Io non posso dirti. Io ho visto la foto di questa. Non
0: hai
1: c'era,
0: visto la foto?
1: Non c'era Carius.
0: E chi c'era?
1: C'erano i due bimbi.
0: Basta. Ho avuto un attimo di timore.
1: Voilà. Va bene, amici. Quindi, se volete, potete andare a trovare al Lago di Como Lietta Leotta.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: amici, andiamo con il secondo titolo di Notizia Casuale e quindi agevoliamo la ruota.
1: Ma non possiamo scegliere noi, scusa.
0: Assolutamente no.
1: Giro la ruota, vai.
0: Attenzione.
1: Ora saranno 399.999,
0: sì,
1: no?
0: Ah, sì.
1: Mila.
0: Occhio.
1: Vabbè.
0: Occhio.
1: E allora?
0: Oh, eccola qua.
1: Oh, che numero è?
0: Due.
1: Due. Ancora.
0: Vedi, vedi che, vai, vedi che potevamo fare la categoria allora di prima. Uno e due, abbiamo preso la una e la due. Va bene.
2: Pizzeria.
0: No, rimani qua perché stiamo per parlare di Pierpaolo Pretelli.
1: Chi?
0: La casa Total White con Giulia Salemi, il pianoforte da 3.000 euro in salone, la cameretta di Kian decorata a mano, il bagno in marmo. Ecco, se volete saperne di più dovete cliccare il link per poi andare a leggervi ma questa meravigliosa notizia.
1: Non c'è nessuno al mondo che voglia saperne di più su questa notizia qui. Nemmeno Giulia Salemi vuole saperne di più.
0: Io un paio di nomi te li potrei
1: fare. Mi ha appena chiamato dicendo non me ne frega nulla. Capito? Proprio così. Non è possibile questa
0: cosa. Ci metterei la mano sul fuoco,
1: Andrea. Non dico parolacce perché non voglio dirle oggi.
0: Se creano questi titoli vuol dire che qualcuno che va a vedere queste notizie nel mondo c'è.
1: Cioè, su che giornale era, perdona?
0: Non posso dirlo. Non puoi dirlo perché sennò dopo dovrei anche dire la notizia.
1: Vabbè, ma le indicazioni almeno. L'indirizzo.
0: No, l'indirizzo è via Brombeis. Via Brombeis, sì, quel di Napoli.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Ercomi con Vacci Piano su Radio Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: E noi ci andiamo piano, prendiamo una piccolissima pausa, però fra poco continuiamo e parliamo con voi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
5: Obi, tutto è possibile. All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesò.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso
11: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ma vogliamo ringraziare per questo incredibile trittico degli anni. Abbiamo ascoltato Lucio Battisti con La canzone del sole.
2: Mina, ancora, ancora, ancora.
1: E Alan Sorrenti con Figli delle stelle.
2: Grazie mille per queste tre canzoni, tutte quante da cantare.
0: Bella e Monella.
1: È il momento adesso finalmente di parlare con voi. Indagare un po' sulle vostre idee al 393-7366-170. Parliamo di tifoni, agenti atmosferici. No, non siamo meteorologi. No, no, no, nel senso.
2: Aspetta, buonasera.
1: Buonasera, buonasera, salutiamo. Tutti loro che ci dicono che tempo farà.
2: Beh, non ci azzeccano ormai da anni, però va bene.
1: Adesso non fare polemica, per favore. Però c'è una cosa che mi turba, che mi colpisce, ok? Perché tu sai che spesso gli agenti atmosferici in generale, quindi tifoni, acquazzoni, caldo eccessivo.
2: Termosifoni.
1: No, termosifoni no, no, però hanno nomi particolari.
2: Sì.
1: Tipo, che ne so, arriva il tifone Jenny.
2: Sì,
1: ok. Oppure
2: perché?
1: Il caldo El Niño, cose di questo genere.
2: Se è un caldo da paura, non lo chiami El Niño.
1: Sì.
2: A meno che non ti riferisci all'attore porno, che allora è molto caliente.
1: Non stiamo parlando di questo, però lo chiami in altro modo. Che ne so, attenzione, ti suderanno anche le ascelle del vicino.
2: Sì, cose così. O atti la flagello di tutto quanto il mondo.
1: Bravo, cioè,
2: una
1: bravo,
2: cosa così.
1: Bravo.
2: Non
1: del genere.
2: Pisellino.
1: No, no,
2: non è bello.
1: Mi sembra
2: a
1: caso, no?
2: Cioè, poi vai a creare anche delle aspettative.
1: Poi anche l'aspetto che si forma sulla mappa dell'Europa non è esattamente Pisellino, quindi
2: però,
1: insomma, ecco.
2: Pazienza.
1: Vabbè, comunque, vogliamo chiedervi questo. Secondo voi dovrebbe esserci un nome diverso? E soprattutto, questi nomi, quali sarebbero? Vogliamo avere un po' di fantasia. Nomi, inventateveli voi, nomi per i flagelli che stanno arrivando in questo momento.
2: Esattamente, al 393-7366-170.
0: Radio Bella e Monella.

0: piano nuove spiagge.
1: Lo sai che io mi sto divertendo alla pazza gioia, come certo. Mi diverto.
2: Ma certo, bravo, Lello, bravo. Ma con Renato Zero, cioè insomma, su via, spiaggia, una canzone meravigliosa.
3: Mi stava ballando Lello sui cubi, questa canzone è veramente eccezionale.
2: 393-73-66170, quale secondo voi dovrebbe essere il vero nome degli agenti atmosferici? Perché ne parlavamo prima, molto spesso vengono dati dei nomi troppo tranquilli per delle calamità naturali.
3: Suavi quasi, no?
2: Sì,
3: cioè arriva
2: esatto.
3: Il tornado e si chiama il tornado Matilde.
2: Esatto.
3: Ma scusami, ma è un
2: nome povere così. Matilde all'ascolto.
3: Ma tra l'altro, ma vogliamo smettere di dare il nome femminile, quindi un nome di donna ai tornadi, che poi ogni volta incontri qualcuno, piacere come ti chiami? E c'è il nome del tornado, non va bene, non posso.
2: Sì, cioè, anche perché insomma,
3: ti trovi in difficoltà.
2: Anche perché poi vanno secondo me a calare drasticamente le persone che danno il nome sì. Femminile perché magari hanno vissuto una tipologia di calamità.
3: Esatto, per esempio uno vero, perché Matilde non mi pare ci sia mai stato, però Katrina, se non sbaglio, è
2: esatto.
3: Uno dei veri che ci sono stati.
2: L'è venuto in mente anche a me, insomma
3: sì.
2: È stato un qualcosa di veramente molto molto intenso e che insomma ce lo ricordiamo abbastanza tutti.
3: Con lei, per quanto riguarda un evidentemente un ciclone di calore, no? Come si chiamano quelli che come il Niño, no? Lei
2: esatto,
3: dice
2: sì.
3: Attenzione, sta arrivando il fornado.
2: Effettivamente sono temperature di un preriscaldamento di un forno 40-50 gradi.
3: Secondo okay. Me stiamo già cucinando la pizza, ma
2: 50 lasciate... gradi cucina la pizza.
3: Secondo me siamo già a 270 gradi quando esci fuori.
2: Non
3: dai,
2: credo, però va bene. 393-73-66170, quale secondo voi dovrebbe essere il vero nome di questi agenti atmosferici?
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Black, la teoria del caos su Belle Monella chiude la nostra prima mezz'ora, scusate, la nostra prima ora insieme.
1: Guarda che dopo si perde, il sempreverde Neck.
0: Possiamo stare, guarda, qui. Non ti mando, ma ti manderei.
1: Dopo invecchia, se no, capito?
0: Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Non è mica finito. Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Bella disco! Domani sera, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella disco di Radio Bella e Monella. Domani sera a San Zenone degli Ezzelini,

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora
3: 17 un minuto.
4: Notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio. I campeggi e la montagna del Veneto sono risultati campioni di gradimento da parte dei turisti nei primi due mesi della stagione estiva. La regione continua a investire nel turismo, lo ha detto l'assessore regionale Lucas Pavanetto. Per quanto riguarda il Garda, comparto alberghiero con una occupazione compresa tra 75 e 80%.
6: Fa tappa a Chioggia la seconda edizione dell'evento itinerante Spiagge della Salute. A pochi passi dal mare, residenti e turisti avranno l'opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti in ambito dermatologico e nutrizionale. L'appuntamento a Chioggia, unica tappa in Veneto, è per domenica al centro Astoria, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.
5: È confermata anche per domani su tutto il territorio regionale del Veneto la fase operativa di attenzione di colore giallo per il rischio di ondate di calore. Previsto tempo a tratti instabile con probabili rovesci sparsi sulle zone montane e pedemontane.
2: Gli eventi.
5: Come tutti gli anni, Back to Hogwarts torna a settembre. Quest'anno tocca a Venezia per i 25 anni di Harry Potter e la pietra filosofale. Il primo settembre, celebrazioni nel mondo per i fan del maghetto.
6: È tutto, a più tardi.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai! Parola di Samira.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Belle Monella, apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Amici, al 393-7366-170 stiamo parlando insieme a voi di quale nome dovrebbe davvero avere un agente atmosferico molto molto forte. Prima stavamo parlando appunto di tifoni, agenti atmosferici e altro, che hanno dei nomi abbastanza piccini per la tipologia di effetto che hanno poi.
1: E per forza, ci sono anche dei nomi assurdi che sono utilizzati, ne abbiamo una classifica, no? Top 15, ok, top 15. Partiamo dal basso, partiamo dalla quindicesima, Stellina.
0: Cos'è? È una caduta di meteore se la chiami Stellina, tendenzialmente.
1: Sì, sì. Comunque ve lo dico, non sono reali, al 90%.
0: No, esatto.
1: Stellina si è portata via metà del tetto, però Stellina. Così.
0: Certo.
1: Muffin potrebbe essere un bel nome, insomma.
0: Non credo, se poi ti arrivano raffiche di uragano da 250 km orari.
1: Insomma, però un muffin bello pesante, al cioccolato doppio, così.
0: Però.
1: Coccolina.
0: Sì, amorosa da.
1: Sì, però vuole radere al suolo tre province, capito? Coccolina.
0: Certo.
1: Fiorellina, sempre così, no? Pasticcina, abbiamo l'11. Al 10 Nuvoletta,
0: che poi ti scarica a terra un milione di fulmini al secondo.
1: Eh sì, per forza. Lulù al 9 e Zuccherina all'8. Così, giusto per avere un attimo una rapida
0: per levarci la mano dalla bocca. 393-7366-170, quale secondo voi dovrebbe essere il vero nome di un agente atmosferico?
2: Radio Bella e Monella.

0: 13 Pietro, uomo che cade su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo quale secondo voi dovrebbe essere il vero nome di un agente atmosferico di grosse dimensioni.
1: Senti, lui che è un uomo che cade di solito,
0: Non
1: senti
0: è vero.
2: Ah, sì. Monella, buongiorno Alvise, buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
2: Sono Giovannino da Jesolo.
1: Sì.
2: E anche su questo voglio dire la mia, possibilmente passatemela. Secondo me l'atmosfera pazzesca che fa veramente paura al mondo. Si dovrebbe chiamare Brunetto.
1: Ma no, ma
3: non permettere mai più.
0: Basta.
3: Mai
0: più. Mai.
1: Va bene. Sì, ci calmiamo.
0: Mai più.
1: Non deve farlo. In effetti no. Stiamo parlando di agenti atmosferici, comunque, quando c'è tanto calore, quando c'è tanto freddo, quando c'è un tifone, quando c'è un uragano in generale, che danno nomi sempre molto particolari, tipo appunto Jenny, Matilde, Katrina, Katiuscia, cose di questo genere. Però dovrebbero avere altri nomi. Quali sono questi nomi? Sbizzarrite la vostra fantasia.
0: 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Giulia e Biagio Antonacci, l'ultima canzone su Radio Belle Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 nomi alternativi e anche così un po' mattacchioni per gli agenti atmosferici, quelli belli grossi che vengono sempre nominati con dei nomi troppo sottili per la calamità che poi vanno ad essere.
1: Ecco, per esempio noi invece abbiamo i nomi sottili, capito?
0: Eh sì.
1: L'abbiamo, perché abbiamo fatto un elenco di 15 nomi, quelli più sottili, quelli più meno adeguati a coprire questi agenti atmosferici. Abbiamo detto zuccherina all'ottavo, ma c'è anche biscottina al settimo, capito?
0: Che ti inzuppa.
1: Sì, sì, c'è questa voglia di te copertina, no?
0: Certo, sì.
1: Però ti porta via sia la casa che la coperta.
0: Però
1: capito?
0: Posso dire, una volta l'estate mi piaceva ancora di più, perché c'erano quelle giornate dove magari arrivava l'acquazzone estivo che rinfrescava,
1: certo,
0: senza tutto il discorso di grandine che sta facendo ultimamente, e alla fine riuscivi a metterti anche quella mezza felpetta durante, che ne so, il 13 di agosto.
1: Quanto era bello quel momento.
0: Quanto era bello e quanto è distante quel
1: momento. Invece adesso arriva l'acquazzone estivo che si chiama, perdona, sto perdendo, sta arrivando l'acquazzone estivo.
0: Vedi un po' tu.
1: C'è un po' di lag. Comunque l'acquazzone estivo che si chiama occhio che ti tolgo anche la pelle, capito? Sono cose così.
0: È vero,
1: un po' aggressivo.
0: Se tu esci ti cadono chicchi grandi come arance in testa.
1: Ma al sesto posto c'è Cupcake, che sembra pronta per un concorso appunto di pasticceria, magari a vincere anche dei bei premi.
0: Ok, bello.
1: Invece è un ciclone.
0: Non è bello. Questo non è per niente bello. Sì. Va bene amici, continuate a sbizzarrirvi al 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Yes con Rolling Stones a chiudere questa nostra mezz'ora, però continuiamo a parlare con voi.
1: Eh sì, quale secondo voi dovrebbe essere il vero nome degli agenti atmosferici calamità naturali, senza che siano ovviamente quelli puffi puffi? Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante, o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da Ottica De Menego, la tua estate.
3: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21. Sul palco, grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
0: A Sauris e ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
4: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
0: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
0: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andato da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su...
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero alla fila, ma giù.
13: Antonello Cerri suona Italiamo!
14: Italiamo!
15: Italiamo!
13: Italiamo! La grande festa italiana!
11: Vogliamo cominciare?

0: fatto. Grazie mille al nostro Antonello Cerri, ci ha fatto ascoltare le vibrazioni con Dedicato a te.
1: Patti Pravo con Pensiero stupendo.
0: E Lucio Dalla con Balla balla ballerino.
1: Grazie, grazie al nostro Antonellone, quando vuoi sei nostro ospite.
0: Attenzione amici, adesso su Belle Monella si gioca
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con
1: Gigi D'Agostino, signori. Sì, vogliamo darvi due biglietti per andare il 28 di agosto.
0: Ok.
1: Venerdì 28 agosto all'Ama Music Festival a Romano del Zelino, siamo in provincia di Vicenza, per andare a vedere appunto Gigi D'Ag. Anzi, ne abbiamo uno di biglietto, è molto più selettivo oggi.
0: Attenzione, attenzione ragazzi, piatto ricco, mici ficco, mi verrebbe da dire, molto semplice. Al nostro via, al 393-7366-170, basterà mandare un messaggio scritto vocale dove dite Gigi per me.
1: Beh, okay. Anche veloce, Gigi per me. Gigi, ma solo dopo me. Il nostro via.
0: Esatto, tutti. È già arrivato una, eliminata. Mi dispiace assolutamente. Detto questo, Gigi per me al 393-7366-170. Ripetiamo un attimino la data che magari è passata così di sguincio e non l'hanno capita.
1: Venerdì 28 agosto.
0: Ok, quindi avete ancora un mese, non per pensarci,
1: no.
0: Perché il biglietto lo regaliamo adesso. Gigi per me 393-7366-170.
1: Dico 3,
0: 2,
1: 1,
0: via!
3: Radio Bella e Monella.

0: Neck, se una regola c'è su Radio Belle Monella, andiamo a decretare il nostro vincitore, chi andrà all'Ama Music Festival a vedere Gigi D'Agostino.
1: È il nostro Enrico che ha risposto subito con Gigi per me. Bravo Enrico!
0: Ah, grande, oh, che bello, allora dovrei fare tante foto. Beh, innanzitutto goderti questo magnifico spettacolo.
1: Lascia il telefono fuori.
0: Però se ti capita di fare delle foto e magari hai un social network,
1: sì,
0: e vuoi taggare Radio Belle Monella, ovviamente anche Gigi Dag, gli amici di Ama Music Festival, anche Alvisino da Schiaffi, Andrea Fer, insomma, tutte le persone e gli eventi e le radio citate.
1: Certo,
0: insomma,
1: certo.
0: Noi ti accogliamo a braccia aperte.
1: Anche il Papa, se vuoi, cita tutti, non preoccuparti.
0: Sì, non
1: tanto.
0: Credo che ci. Cioè,
1: come no? Il Papa ascolta Gigi Dag, ma di
0: non credo anche. Che ascolti.
1: Io credo di sì, perché non dovrebbe ascoltarlo adesso?
0: Di male, secondo me. Però ognuno sceglie di ascoltare quello che vuole alla fine. Io non mi elevo al Papa al momento.
1: Bravissimo, Alvisino.
0: Detto questo, comunque, congratulazioni Enrico per questa vincita. Radio Bell.

0: Franco con Los Angeles chiude queste nostre due ore insieme. Da settimana prossima, ve lo ricordiamo, dalle 15 alle 18 ci troverete insieme, quindi tre ore.
1: Fino alle 15.
0: Dalle 15
1: mamma
0: fino
1: mia.
0: Alle 18.
1: Allora
0: tre
1: bene,
0: ore
1: dai.
0: Di pura simpatia, allegria e anche tanta cortesia, amici.
1: Ci si risente lunedì allora.
0: No, no,
1: dai.
0: Tu sei qua fino alle 19.
1: Pure, ma
0: per oggi sì,
1: fare?
0: Per oggi sì. Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
9: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia.

0: e Cry Go.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli in Spagna. Re Felipe VI sente telefonicamente il Premier Sanchez e i presidenti di Ceuta e Melilla sulla crisi migratoria. Sono tra i 50 e i 60 mila i migranti arrivati a nuoto in 24 ore e 25 mila quelli già rientrati volontariamente in Marocco. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma ha precisato che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Hamas chiede anche l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla prima fase dell'intesa. Atteso nel fine settimana il picco dell'ondata di calore sulla penisola, 11 oggi le città da bollino rosso, domani 19, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Martedì a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, leggenda del calcio italiano, morto a 66 anni, con i 6 scudetti, le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte nella sua carriera con i rossoneri. Baresi entra a pieno titolo tra le leggende del calcio italiano e mondiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litro a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 100% latte italiano, 4 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce è quella di Gaia, bossa nostra, qui su Radio Bella e Monella, a cominciare questa nostra ultima ora insieme, quella in solitaria, quella dalle 18 fino alle 19. Abbiamo tante cose da fare, oggi più che mai, signori, perché abbiamo le nostre news sottosopra già pronte per voi, belle calde, saporite anche, e gratuite. Tra l'altro, questa è una cosa, insomma, da non sottovalutare. E poi, seconda mezz'ora, voglio parlare un po' di serie TV, perché qualche news legata al mondo telefilmistico c'è e io ve la voglio raccontare. Nel frattempo andiamo avanti con la musica, 1998, quindi un piccolo salto indietro nel tempo per andare avanti con la musica. Ci sono loro, I Gemelli Diversi, un attimo ancora.
1: Radio Bella e Monella.

0: E il duo Shiva e Tony Boy con Polvere qui su Radio Belle Monella. È il momento adesso di raccontarvi la nostra prima news a sottosopra. Ci spostiamo a Londra, London, dove la ricercatrice associata della Middlesex University, tale Jacqueline Harding, ha fatto uno studio che si chiama The Brain That Loves to Love, to Laugh, quindi il cervello che ama, ok, ridere. Questo concetto. Questa cosa evidenzia che la risata favorisce lo sviluppo neurologico già prima del linguaggio. Parliamo chiaramente nei bambini, poi se qualcuno deve ancora fare uno sviluppo, ma lasciamo stare. Comunque, a livello biologico, la risata in sé riduce anche gli ormoni dello stress, aumenta la dopamina, endorfine, serotonina, insomma tutte queste cose che si vanno a ricercare normalmente da piccoli. Basta anche solo questo, ma anche a noi in realtà basta solo la risata, capito? Quindi rafforza il sistema immunitario e tanto altro. Tra l'altro, una meta-analisi, non chiedetemi cos'è, ma comunque è un'analisi, ok, fatta nel 2023, conferma che ha un'efficacia, insomma, nel diminuire il cortisolo, pur richiedendo ulteriori studi. Questa cosa non è sicura, però la risata, quanto pare, fa molto, ma molto, ma molto molto bene. E poi stimola anche la crescita del pensiero, perché sapere quando c'è da ridere, ok, o comunque far ridere qualcun altro, nei bambini crea la comprensione di ciò, funzioni cognitive che vengono aggiunte. È una cosa sensazionale. Quindi quando siete insieme ai vostri figli, ai vostri nipoti, ai figli dei vostri amici, ecco, tentate di farli ridere e ridete con loro, perché fa solo che bene.
1: Radio Bella e Monella.

qui su Radio Bella e Monella, continuiamo con le nostre news sotto sopra. Questa volta da studi scientifici passiamo a situazioni un po' particolari, perché gli inquilini di un condominio sono stati spaventati, anche svegliati, da della musica molto ad alto volume. Ok, pensavano a una festa, in tarda ora ci poteva stare, hanno avvisato la polizia. Snitch, questi spioni infami. No, beh, è giusto, ci sta come cosa, insomma, dipende a che ora fosse, comunque era molto tardi. Allora arrivo, però gli agenti hanno trovato l'appartamento completamente vuoto. Fatta eccezione per questo gatto, un gatto domestico per intenderci. E il giorno seguente la polizia ha contattato telefonicamente il proprietario dell'abitazione, quindi ha detto: signore, mi scusi, ma che cosa? L'uomo ha spiegato che il responsabile della musica ad alto volume era proprio il suo gatto. Allora, o siamo davanti a un gatto molto molto intelligente, molto molto anche così maleducato dal punto di vista dell'orario, sì, ma comunque molto intelligente, oppure è un gatto che ha fatto un piccolo errore senza manco accorgersene, oppure, quello che mi piace di più, è pensare a tutta la gente nella festa e al padrone di casa nascosti dietro ai divani, così nascosti lì mentre il gatto faceva il DJ. Sensazionale. Radio Bella e Monella.

0: un saltino del tempo, è 1986, Giuni Russo, Alghero, a chiudere questa nostra mezz'ora. Ci prendiamo una piccola pausa, fra pochissimo non scappate perché si parla di serie televisive. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
4: Possibile. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.

0: Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia domenica 2 agosto a Jesolo. Aperi show on the beach dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001. Greg David, il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
3: Bella e Monella, tutta da

0: prova con Cabana ad aprire quest'ultima mezz'ora insieme. Ve l'ho detto, avremmo parlato di serie TV e soprattutto di serie TV che stanno per tornare o per cominciare. Tornerà Ted Lasso, questo ve lo dico già, così giusto per dire, sì, per come in tre. Tornerà Ted Lasso, avevamo detto che sarebbe stata l'ultima stagione, invece no, si sposta in America, ma torna assolutamente. Ma c'è una serie nuova che sembra interessante, regia di Ozpetek, già questa è una cosa particolare, arriverà appunto una serie TV su Giorgio Armani, quindi per tutti gli appassionati della moda, ma comunque anche della storia, perché Giorgio Armani è storia non solo della moda ma anche d'Italia in generale. Ecco, una serie che potrebbe essere molto interessante. Per gli appassionati invece di Stranger Things, intanto mi dispiace per il finale, continuo ogni volta che ne parlo a dispiacermi perché succede, però attenzione perché potrebbe non finire qui, o meglio la serie è finita, sì, però è stato annunciato Six, uno spin-off che per la prima volta non arriverà su Netflix, quindi cambia piattaforma addirittura, non sappiamo bene come sarà. Sicuramente parlerà degli esperimenti fatti su come quelli fatti a 11, insomma anche su 6, il nome indica quello, no? 6, avete capito? Ecco, quelli del dottore che si vede diverse volte nella serie, vedremo come sarà. Torniamo quindi a Hawkins, non si sa fra quanto, ma sicuramente si tornerà. Quindi complimenti, vediamo di fare un finale degno, va bene?
1: Radio Bella e Monella.

0: bene nel male qui su Radio Belle Manella. Abbiamo finito, sì, anche per oggi, anche per questa settimana abbiamo finito. Noi ci risentiamo lunedì, a quanto pare dalle 15, insieme ad Alvise. Adesso vi lascio con Rocky e Greta e subito, adesso in realtà è già entrato, ragazzi, c'è Robby Burillo con i Belli di Gruppo. Un saluto ad Andrea, ciao!
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Sono Robby Burillo di Los Locos. Allora, l'altro giorno abbiamo fatto un'intervista, una video intervista per una serata che stavamo facendo in Puglia. C'era il presentatore, l'intrattenitore che parlava con tutta la voce impostata. Sapete che negli anni 70 si usava così, come avevano tutta la voce impostata così. Sono cambiati i tempi, effettivamente, perché bisogna un po' modernizzarsi. Ma siamo qui per parlare non di cavolate come sto facendo io adesso, ma di tormentoni. Lo facciamo insieme a Luis Fonsi, che ha messo a posto parenti, pronipoti, nipoti e quant'altro, tutta la famiglia sicuramente, con quel tormentone del 2017 che si chiamava Despacito. E poi torniamo un po' più indietro nel tempo, perché siamo esattamente a fine degli anni 90, 1999 per l'esattezza, con Cesare Cremonini, che all'epoca era ancora però con i suoi Luna Pop, e ci ripropone la sua 50

0: Aspetta, io la vespetta me la sono portata pure giù in Puglia, vado in giro per i colli qui della Valle d'Itria con la mia vespetta del 1960 che ancora cammina. Dopo sei mesi tu praticamente l'accendi e al primo colpo si accende, veramente una volta le facevano meglio le cose, questo è giusto dirlo. Allora, 50 special per Cesare Chemonini e poi Despacito con Luis Fonsi. Io sono Roby Borillo, vi auguro un buon weekend e ovviamente che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: ascoltare.
1: Ora. Le 19.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano una notizia dell'ultima ora: morto a Milano Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, aveva 96 anni, si è spento nella sua storica casa all'interno del Parco Lambro. Creò Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Proprio nella sede della fondazione sarà allestita la camera ardente. Cambiamo argomento: saliti a 37.000 i migranti rientrati in Marocco dopo essere arrivati a Ceuta, 60.000 quelli complessivamente giunti nell'enclave.

0: Felipe telefona al premier Sanchez e ai presidenti di Ceuta e Melilla per fare il punto della situazione. Sanchez parla di attacco alla sovranità della Spagna. Hamas accetta di procedere con la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele, ma precisa che l'attuazione è subordinata alla cessazione della campagna militare dell'IDF a Gaza. Stati Uniti, secondo Donald Trump, non c'è l'Iran dietro l'attacco informatico che si è verificato in Minnesota. Il presidente attribuisce l'accaduto ai responsabili dello Stato, bollandoli come incompetenti. Il caldo africano torna a interessare l'Italia. Domani 19 le città con bollino rosso, domenica saliranno a 23 su un totale di 27 monitorate. Chiudiamo con il calcio. Martedì nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, morto a 66 anni. I 6 scudetti e le 3 Champions League e le 2 coppe intercontinentali vinte con il Milan hanno fatto entrare il capitano rossonero tra le leggende del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Buonasera!
10: No, sono tristissimo!
9: È l'ultima puntata insieme!
10: Sì, madonna, non ce la farò mai!
9: Ma sì, io sono felice perché ad agosto mi libero di te! Sì!
10: Allora sono contento anch'io, automaticamente!

0: dire che si farà Rocky senza di me.
1: Mamma mia, ma tantissime, le stavo già facendo da giorni ormai.
0: Io guarda, ti ho già bloccato su WhatsApp che
1: hai
0: mi rompi
1: benissimo.
0: Le balle fuori.
1: A parte che
0: non ti permettere.
1: Non ci siamo mai iscritti. Che dici le bugie adesso?
0: Non è vero.
1: Non fare una bella
0: non
1: faccia
0: è vero.
1: Con gli altri.
0: Non è vero, perché so anche dei tuoi movimenti intestinali. Prova.
1: Prova a vederli adesso, li vedi.
0: No, sembra che facciamo le cosacce in onda, no?
1: No, assolutamente no.
0: Assolutamente.
1: Nessun rumore, nessuna slinguazzata, niente di strano. Però
0: ma vedi che sei sempre tu che sei malpensante.
1: Ma sì, ma perché sono divertente anche, che è diverso.
0: No, sono perverso. Come Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, X verso.
1: Comunque vabbè, dai, sono molto contento. Intanto facciamo l'ultima puntata, ce la godiamo, poi io mi prenderò un po' di pausa, ecco, per tutta agosto.
0: Che ha lavorato troppo, capito?
1: Porca miseria, ho preso 5 kg.
0: Però nel mese di agosto sarete in mia compagnia, esatto, dalle 18 alle 20.
1: Beh, ecco, piccolo spoiler.
0: Bellissimo.
1: Ve l'abbiamo già dato.
0: Cioè facciamo aperitivo insieme tutto agosto.
1: Con loro la fai?
0: Sì, me lo porto da casa lo spritz. Tua idea?
1: Ma cioè, no, non ho idea cosa potrebbe uscire fuori.
0: Me lo porto da casa, porto le patatine, mi trovi nei fuori onda dietro, con le palme, gli ombrelli.
1: Già hai dei problemi così, figurati se porti pure l'aperitivo qui al lavoro. Ma lascia perdere, ma non farti licenziare.
0: Guarda, che se sei invidioso della mia simpatia, non occorre riversare le tue angherie.
1: No, adesso che mi stai toccando, guarda, ci sto già ripensando. Sì, bellissimo.
0: Ci aspetta una serata bella scoppiettante, ve lo dico, eh.
1: Solo?
0: Io vi avverto. Perché Rocky c'ha delle cose schifose da dire.
1: Esatto, tutte ve le racconterò.

0: Madonna, adesso ci prepariamo, mettetevi comodi perché Rocky, a cui piace tenersi informato, ha scoperto una cosa molto interessante.
1: Esatto, si parla di gusti di cambiamento a livello musicale. Ok, abbiamo scoperto che si scoppia un fenomeno all'incirca dei 33 anni, no? Quando arrivi all'incirca 33, poi non c'è proprio un numero
0: proprio
1: preciso.
0: Il compleanno, vai all'anagrafe, salve.
1: Possono essere 34, 35, 36 anni, scoppia il cosiddetto fenomeno del taste freezing, ovvero la teoria secondo il cui il nostro musicale tende a bloccarsi, ovvero cosa succede? Preferiamo principalmente ascoltare musica già conosciuta, quindi non a seguire magari nuove tendenze, nuove uscite musicali, a scoprire magari nuovi artisti, quindi preferiamo conoscere magari, poi ovviamente sappiamo benissimo che sono anche un po' legate dei ricordi, danno anche un po' di emozioni.
0: Sì, è un po' come la coperta di Linus, cioè tu vai, si torna sempre dove si è stati bene, quindi torni a riascoltare le canzoni che sai già ti piacciono.
1: Esatto, e secondo questo studio le persone invece sotto i 25 anni sono persone un po' più curiose, che cercano di magari di scoprire nuovi generi musicali, invece a 33 si bloccano generalmente in media a questa età, e questa età qui, quindi dai 25 ai 33 iniziano a cambiare, iniziano ad ascoltare sempre la stessa musica. Sotto i 25 principalmente sono un po' più curiosi.
0: Io appena fatti 37 in realtà si sono digievoluti come i Pokémon, cioè ascolto sempre gli stessi generi però un po' più pesanti, cioè se una volta ascoltavo il rock classico, adesso ascolto quelli che urlano.
1: Poi diciamocelo, le canzoni di una volta non le fanno più ad oggi.
0: No, capito, sono cambiati comunque i tempi. Non
1: sì, sono cambiati anche un po' gli artisti, un po' la visione anche della musica, anche di come cantano. Anche per esempio, pensa anche ai rapper di oggi, anche i trapper che passiamo qui sono molto diversi rispetto a tempo fa. Quindi, al 393-7366-170, ve la lanciamo lì un po' in modo generale, no? Avete mai avuto dei cambiamenti di gusti nella vostra vita? A livello
0: non
1: magari
0: musicali.
1: Musicale, alimentare, ma anche a livello di sport?
0: Fateci sapere.
2: Radio Bella e Monella.

0: bella, bella canzone, bella canzone che non mi uscirà probabilmente mai dalla testa, perché vabbè, i Pinguini Tattici Nucleari sono storici, non puoi cambiare genere musicale, non
1: io
0: puoi...
1: sto cantando ancora quella dell'anno scorso.
0: Certo, loro sono storici, sono forti, poi insomma ti affezioni anche un po' al loro gusto musicale, poi dipende anche che gusti c'hai, perché poi la gente è un po' strana, lo sappiamo benissimo.
1: Beh,
0: però
1: se
0: appunto...
1: siete qui sicuramente la musica italiana vi piace, però magari avete anche degli altri gusti.
0: E già qui avete dei bellissimi gusti comunque.
1: Bravi,
0: noi siamo fedeli, cavolo, agli italiani, quelli bravi, insomma, anche perché non li passeremo se non fossero bravi.
1: No, se sono brocchi non li vogliamo.
0: Esatto.
1: Ciao.
0: Però stiamo parlando appunto del taste freezing, ovvero la teoria secondo cui il nostro gusto musicale tende a bloccarsi all'età di 33 anni, ok? Invece sotto l'età di 33, poi approssimativamente, ecco, quell'età lì, la gente scopre generi, quindi si affeziona anche ad altre cose. Poi esiste un altro studio. Gli studi psicologici spiegano che tra i 12 e i 22 anni il nostro cervello crea forti collegamenti tra musica, emozioni e memoria, che secondo me funziona sì a livello musicale, ma anche un po' nello sport, anche un po'.
1: Ma posso dirti, secondo me funziona anche per quanto riguarda film e serie TV.
0: Sì, ma funziona
1: perché,
0: un po'
1: esempio,
0: in generale.
1: Ogni estate riguardo una serie che ho già visto.
0: Sì, poi secondo
1: perché
0: me
1: trovo comfort.
0: Poi dipende anche tanto anche dalla compagnia che frequenti, e se parli soprattutto tipo di sport, anche di genere musicale, perché se tutti ascoltano hard techno e te ascolti classico, voglio dire, non la frequenti la compagnia.
1: No, cambi compagnia.
0: Un po' ti fanno cambiare anche a te il gusto.
1: Sì,
0: comunque
1: trovi i tuoi simili, come si suol dire.
0: 393-7366-170. Avete mai avuto dei cambiamenti di gusti nella vostra vita? 360,
1: bravo,
0: musica, alimenti,
1: sì, 360.
0: Sport.
2: Resto

0: casa con canzone estiva. Ma quindi te, Greta, che belva ti senti? Più porno diva o
1: ma,
0: più suona?
1: Ma lei che belva si sente? Io ti risponderei come la Fagnani. Ma lei si faccia da affari propri.
0: Ma no, devi rispondere per forza. Dai.
1: Più suora per la pazienza.
0: Davvero.
1: Meno
0: male, beato a te. Io mi sento più porno divo.
1: Non avevo dubbi, assolutamente.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Nellifere online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, ha cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide

0: gli anni su Bella e Monella.
1: Gli anni show version.
2: Noi ci fidiamo e ci fideremo sempre dei suoni emanati da Matteo Monti. Ci ha fatto ascoltare Marco Mengoni con Mi fiderò.
1: Marco Mengoni con Madame, però.
2: Sì, vabbè, ma non volevo menzionarla. È in ferie, poverina.
1: No.
2: È in ferie.
3: Bella e Monella.
1: Ma sei cattivo.
2: Ma chissà se loro dormono assieme. Comunque, me la sono fatta questa domanda.
1: Sì,
2: io.
1: Mengoni e Madame. Credo abbiano dei gusti diversi.
2: Sì.
1: Madame sono piuttosto sicura, okay. Di Mengoni,
2: vabbè,
1: si dice.
2: Non voglio mettere bocca su cose che non so, perché ho fatto una domanda
1: non
2: molto
1: mettere
2: semplice,
1: bocca
2: io.
1: Su cose che non ti piacciono,
2: esatto. Ma magari lui... ce la mette lui, però ecco,
1: chi siamo noi per giudicare?
2: E allora,
1: amatevi, volete
2: visto
1: bene.
2: Che abbiamo lanciato questo topic, c'è questa notizia dall'Ego che dice, si intitola: dormire insieme o separati, quale scelta aiuta di più la coppia? Secondo te, Greta, è meglio dormire separati o insieme?
1: Io credo non ci sia una risposta giusta per tutti.
2: Allora, in dipende. Realtà ci sono degli effetti negativi, soprattutto quando dormi assieme a un'altra persona. Poi dipende da che tipo di persona.
1: Se russa,
2: esatto.
1: Se fa le puzzette.
2: Se si alza durante la notte.
1: Se vivete a temperature diverse, cioè uno soffre il caldo, l'altro soffre il freddo, è un inferno.
2: Esatto, poi dipende soprattutto anche dal tipo di lavoro che fai. Perché ho avuto anche delle relazioni che poi, lavorando anche nel mondo della notte, poi sai, e lei già dorme. E io andavo con le altre ragazze.
1: Nel mondo della notte, questo.
2: In alcuni casi, appunto, dormire separati può. Dormire separati può migliorare il riposo, l'umore e anche la soddisfazione nella relazione, perché poi sei molto più rilassato, nessuno ti sveglia durante la notte, quindi magari il giorno dopo ti alzi anche bello carico, capito?
1: Sì, perché poi ci sono quelli che magari vogliono dormire abbracciati.
2: Ma cavolo!
1: Ci ti inchiodi il collo!
2: Già che non abbiamo il condizionatore, noi figurati se possiamo dormire.
1: Ma pure col condizionatore, cioè lasciami dormire, lasciami esprimere almeno di notte.
2: Se vuoi io e te possiamo dormire, separati.
1: Schiena contro schiena.
2: Va bene. Radio

0: E noi parliamo.
1: Ha detto lei canta per chi mi ascolta, ci mancherebbe altro se non stanno ascoltando.
0: In realtà noi siamo costretti ad ascoltarti, cara Laura Pausini, quindi.
1: Ma tu puoi anche cantare, ma se non ti ascoltano, cantano per sto.
0: Non è che noi possiamo cambiare radio adesso, no, stavo un po' esagerando, comunque.
1: Però lei canta.
0: Calmati, Laura.
1: Calmati,
0: che la televisione ha fatto Sanremo, allora si crede che sa chi. Diciamocelo. E chissà, Laura, con
1: ogni
0: chi
1: giorno
0: dorme.
1: Dobbiamo blastare qualcuno.
0: Massimo.
1: Oggi, Laura, non ti arrabbiare. Oggi è toccato a te.
0: Oh,
1: un goliardino ogni giorno.
0: Lo facciamo per scherzare, per rendere anche un po' più fluida questa radio, giusto?
1: Ci mancherebbe. Tra l'altro, sai che io l'ho incontrata, la Laura.
0: Davvero? Vi siete
1: incontrati? Quando è venuta qua in radio? Tutti l'abbiamo incontrata.
0: Tranne io, vabbè.
1: Abbiamo la foto in ingresso, tu non c'eri ancora.
0: E chissà se stava cantando. Proprio
1: no, non cantava.
0: Momento.
1: In quell'istante preciso non cantava.
0: No, non aveva ancora scoperto il suo talento. Comunque, stiamo parlando appunto di queste coppie, no? Quindi è meglio dormire in coppia oppure separati? Dipende. Se c'è la persona che russa tutta la notte, sicuramente è molto meglio.
1: Anche in terrazzo, buttalo fuori. Ciao.
0: Esatto. Però, secondo alcuni psicologi molto importanti, avere momenti di distanza può rendere più forte l'attrazione e l'attesa dell'intimità. Cioè, quindi cosa vuol dire? Che esce quell'effetto della scarsità. Meno c'hai quella cosa, meno presente
1: è.
0: E più la vuoi, poi dipende che cosa vuoi.
1: È la famosa attesa che aumenta il desiderio.
0: Esatto. Poi, oh ragazzi, cioè questa cosa non vale per tutti, ognuno si sente libero di fare quello che vuole, magari uno si trova molto bene a dormire con la persona che ogni due secondi va in bagno e fa la pipì.
1: Dipende anche molto dal tuo linguaggio dell'amore. Se tuo linguaggio è proprio il tocco fisico,
0: Madonna.
1: E tu hai bisogno di vedere la persona accanto a te tutti i giorni. Se il tuo linguaggio dell'amore è il supporto, la parola, puoi anche vederti meno.
0: Ma non hai capito, è la psicologa che abbiamo qui, altro che questo è dello studio.
1: Ma sembra niente,
0: esperienza,
1: ma 37 anni si sentono, eh.

0: ce li hai?
1: No.
0: Te li presto io, non ti preoccupare.
1: No, no, no, me li regali.
0: Ma che regali cosa? Io, boh, ma chi pensi di essere? Non so io.
1: Ma, regali? Perché sì, non, cioè non esiste.
0: Ma fatti regalare da Shade che porca miseria avrà 50 milioni in banca, non 5K.
1: No, perché sennò l'avrebbe chiamata 50K.
0: Ma l'ha fatta
1: 5.
0: Quando era povero, capito?
1: Ah, ok. Un attimo di pubblicità, poi gossip. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Non siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20 e un minuto.
1: Radio Bella e Monella, meteo.
2: Amici di Bella e Monella, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo protagonista in tutta Italia nelle prossime ore.

E nei prossimi giorni questa ondata di calore durerà parecchio tutta la prossima settimana, ma rischiamo di andare avanti fino alla metà del mese di agosto con temperature che toccano anche i 38-39 gradi in pianura padana già a partire da questo weekend. Da segnalare però anche qualche temporale di calore che si formerà questa sera sulla fascia alpina prealpina e l'alta pianura, potrebbero scendere localmente anche verso la bassa pianura piemontese e lombarda. Nei prossimi giorni invece calma piatta, ma per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da...

0: E buon weekend, buon venerdì sera, però.
1: Buon tutto.
0: Però ascolta un attimino, domani mattina che c'hai da fare te?
1: Dormo.
0: E soprattutto voi che avete da fare domani mattina, oltre che ascoltare Rocky dalle 8 alle 12, perché sarò in onda anche domani mattina, piccolo spoiler.
1: Guarda,
0: comunque,
1: penso di potermi svegliare prima delle 12.
0: Dici?
1: Non alle 8.
0: No, impossibile. Dipende se dormirai con qualcuno che russa la notte,
1: no,
0: oppure
1: non russa,
0: no.
1: Per fortuna.
0: Ok, meno male. Però intanto vi ricordiamo un appuntamento molto prezioso che tanto ci piace, perché lavorano sempre loro in realtà.
1: Prezioso.
0: Molto molto prezioso.
1: È prezioso nel senso che loro diventano ricchi e poi ci portano fuori.
0: Esattamente,
1: giusto?
0: Beh, più o meno, sono anche un po' tirchieti secondo me. Vabbè, intanto ve lo ricordiamo perché ci sarà un bella disco al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, e sottolineo
1: domani.
0: Treviso. Domani sera, esatto, quindi non domani mattina dalle 8 alle 12.
1: No, domani sera.
0: Che ne scambiate le feste qui. Che dalle 21:30 troverete sempre loro, Andrea De Luca, Monica Morgan, Damian Amenta e l'animazione super pazza di Lex Serafo sul palco, ovviamente, non lì per strada.
1: No, non per strada, no, facciamo le cose ordinate.
0: Li paghiamo bello, yeah.
1: E ricordiamo anche giovedì 6 agosto, la notte tutta da cantare a Jesolo Lido in Piazza Aurora dalle 21, ad ingresso gratuito con questo tutto popò di ospiti.
0: Benji Fede, Merkin Cremon, Sciade, Dolcenera, Blind, Sonico e Petruscu.
1: Petrescu.
0: No, Petruscu mi piace molto
1: perché
0: di
1: detto,
0: più.
1: Perché ho imparato a dire Sonico, ne sbaglia un altro.
0: Ma secondo te di dov'è Petrescu? Non mi ricordo, cavolo, secondo me è tipo mezzo
1: Posso
0: russo.
1: Posso dirti, te l'ho già detto, andiamo lì e glielo chiedi, gli fai tutte le domande
0: bene,
1: che vuoi.
0: Ma non ci provo con lui,
1: scusa, vogliamo che portarci avanti e ricordare anche l'appuntamento di sabato 22 agosto con Gli Anni.
0: Sì.
1: La grande festa italiana di Radio Belle Monella alla Sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, provincia di Treviso.
0: E finalmente sul palco non ci saranno Monica Morgan, Andrea De Luca e Damiano Amenta, ma Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea, che ne combinerà una marea di cose.

0: Miami con Se ti innamori muori. Vabbè, se lo dici te, guarda, fortunatamente sono ancora single.
1: Beh, la vedova nera, no?
0: Eh?
1: La vedova nera?
0: Non
1: quella
0: la conosco.
1: Che ammazza il partner dopo l'accoppiamento.
0: Sì.
1: Lo guardi e dice ti innamori, muori.
0: Vabbè.
1: Così.
0: Insomma, non è il caso mio, fortunatamente. Però se ti innamori dei filtri forse puoi migliorare, ecco.
1: Però se ti innamori potresti andare anche a Temptation Island.
0: Può essere,
1: perché
0: sì.
1: Perché è finito.
0: Sì, meno male.
1: Però
0: anche,
1: ovviamente ci sono dei personaggioni che ci portiamo dietro. Per esempio, guarda, proprio ieri sera stavo guardando un po' di video su TikTok.
0: Di Temptation Island, perché dici,
1: no,
0: vabbè, è terminato.
1: In generale,
0: però,
1: in generale, okay. Mi sono affidata all'algoritmo e mi appare sta faccia, ho detto, ma chi è questo?
0: Infatti.
1: Guardo il nome ed era Rosario.
0: Ok.
1: Ma ha cambiato faccia. E tutti gli hanno detto, scusa, ma Rosario, ma che è passata, Rosario?
0: Napoletano.
1: Ma ti sei messo i filtri?
0: Il giorno dopo, scuola chiusa a Napoli.
1: A parte che sembra un rettiliano.
0: Ok.
1: Ma sembra veramente una lucertola.
0: Poverino, che offesa.
1: Ma c'ha tutta la mandibola grossa, guarda, cioè, si muove con tutta sta mandibola grossa, strano.
0: Ma se poi mettiamo anche l'audio di questo video.
1: No, non lo vuoi, no, credi non lo vuoi.
0: No.
1: Ma una roba terrificante.
0: Sì, a me piacciono le cose strane.
1: Comunque, gli hanno chiesto tutti, ma perché fai queste facce? Lui dice, perché non so fare i video, ci sono tante cose, Rosario, che non sai fare.
0: No, neanche sarà il mondo, secondo me,
1: e
0: Rosario.
1: E poi attenzione,
0: tutto rispetto,
1: c'è una segnalazione di Lorenzo Pugnaloni, che è uno che è sempre sul pezzo, che dice, Soraya e Dimitri... hanno passato la notte insieme.
0: Davvero?
1: Quindi lei ha fatto la punta a sai cosa,
0: okay,
1: all'ex fidanzato Cristian. Sì. Ha detto, perché tu ti senti con la tentatrice,
0: quindi,
1: tu fai cose. Ma il buio è che dà del cornuto all'asino.
0: Quindi Pugnaloni gli ha fatto delle pugnalate alle spalle.
1: Capito?
0: In poche parole.
1: Sembra che abbiano avuto, insomma, cioè, hanno fatto quel che c'era da fare. Lui poi voleva una storia, ma lei ha detto no, penso ancora a Cristian, adesso che l'ha trattato a pesci in faccia in TV.
0: Che schifo.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: tanto complicata la mia vita.
1: No, la vita è complicata, ci mancavi solo te, proprio.
0: Mamma mia, ma non solo io e non solo te, ma anche Belen che si mette a cantare, quella ci mancava.
1: No, cioè io quando sono imbattuta in questa notizia, ho detto questa la dobbiamo assolutamente esaminare insieme perché c'è Belen.
0: Esatto, la devo dare a Rocky Belen.
1: Devo dare a Rocky la sua Belen.
0: Esatto.
1: Sì, perché allora Belen sappiamo che ha già partecipato a Sanremo tante volte e in diversi modi. Mm-hmm. Andiamo a fare un
0: ragazza immagine, con lei che ci ha provato con tutti.
1: Nel 2010 ha cantato Aeroplani con Toto Cutugno nella serata duetti.
0: Sì.
1: 2011 e 2012 co-conduttrice.
0: Mm-hmm.
1: 2026 guest star di Samurai J.
0: Esatto.
1: Le manca solo una cosa:
0: fare la cantante, registrare un pezzo. La sta facendo? Sì.
1: Sembra.
0: Come uscirà?
1: Sembra. Tutto sai che è tutto un
0: sì,
1: per le
0: certo.
1: indiscrezioni. Però sembra che lei, cioè che il suo sogno sia proprio cantare al festival, che si stia dedicando anima e corpo al canto. Comunque non è malvagia,
0: No. Cioè, non è una cantante. Bella voce, diciamo che è una showgirl comunque a tutti gli effetti, perché poi sa cantare, sa ballare, sa stare sul palco, sa presentare, comunque ha tante doti.
1: Sembra che stia registrando una rosa di brani inediti cuciti su misura sulla sua tonalità di voce.
0: Ok.
1: Poi che
0: Autotune.
1: Il fatto che, ma il fatto che poi il direttore artistico di Sanremo sia l'ex marito,
0: diciamo,
1: è una felice coincidenza,
0: Sì, ci sarà una fiamma di ritorno secondo te?
1: Questi qua
0: può essere?
1: Posso dirti, entro 5 anni sicuramente si riprendono e si rilasciano, ma forse noi non lo sapremo pubblicamente.
0: No, secondo me no. Radio Bella e Monella.

0: Le piace fare la bella vita comunque a Baby K, lo sappiamo benissimo. Ha scritto questa canzone che si chiama Playa, ha detto vabbè, la dedico a tutti quelli che non hanno le possibilità di come me a fare la bella vita.
1: Rosicate.
0: È ovvio.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Non perdete tempo, per favore.
11: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
12: Antonello Cerri suona in Italia.

0: selezionata di Italiamo da Andrea Locciari che ci ha fatto sentire il disco di Cosmo con L'abbraccio.
1: Gemelli diversi, dammi solo un minuto.
0: E ad aprire con Neffa e Fabri Fibra, Figlie morte.
1: Poverine. Grazie, Foglie morte.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sai che ho sbagliato?
1: Dall'autunno al cimitero il passo è breve.
0: Che poi prima della canzone, com'è che si chiamava la canzone di prima che abbiamo sentito?
1: Qua, se ti innamorerai, se ti
0: innamorerai muori.
1: Se ti innamori muori, figlie morte.
0: Ho sbagliato a leggere, che figuraccia, però ci stava abbastanza bene.
1: Sembra il canale crime.
0: Più o meno sì.
1: Torniamo a parlare d'amore, che dici? Amore o presunto tale?
0: Vabbè.
1: Perché da anni tra gli uomini più chiacchierati del mondo,
0: uno degli attori più famosi al mondo, vorrei certo anche dire, aggiungere,
1: c'è Pedro Pascal.
0: Ok, che ha combinato questo Pedro
1: che
0: Pascal che ha finito
1: io
0: in prima pagina?
1: Non capisco. Cioè, è un bravo attore, certo, ma esteticamente c'è la gente che si strappa i capelli. Io non.
0: Beh, molto bello come attore, comunque. Ragazzi, c'è una certa età, nel senso.
1: Ma per carità,
0: c'ha 25 anni come me che sono da buttare giù nelle bibite dell'umido.
1: Non capisco. Comunque, fatto sta che da qualche tempo continuano ad attribuirgli flirt.
0: Ok.
1: Con personaggi randomici.
0: Sappiamo, è famoso, c'ha i soldi, ha fatto dei film molto importanti. Ci
1: cioè,
0: sta.
1: Sai, ogni volta che esci a cena con qualcuno o che stai parlando, ecco, vedi. Il problema è che sono tutti uomini.
0: Vabbè, insomma.
1: Allora, prima è successo con Rafael Olarra. Ok, perché erano stati paparazzati a San Valentino e hanno detto, vabbè, allora.
0: Ed è spagnolo questo?
1: Credo di sì.
0: Vai,
1: e adesso è successo con Christian Hogg.
0: Un altro spagnolo.
1: Modello 34enne americano. Cioè, comunque, qualora fosse.
0: Quindi.
1: Omosessuale, bisessuale, pansessuale. Tutto quello. Cioè, quando ce va, ce va. Devo dire, buoni però. Cioè,
0: sì,
1: comunque,
0: vabbè.
1: Cioè, guarda che bei figoni che.
0: Ma vado con quelli che hanno i soldi, è normale che sono buoni.
1: Comunque. Guarda che bei figoni!
0: E come fa lui a non innamorarsi di questi boni?
1: Io non so se siano solo amici o se ci faccia dell'altro. Ci però sono tutti boni!
0: E non ce lo dirà mai neanche lui, secondo
1: no
0: me.
1: Si fa.

0: dal 2003 gli Eiffel 65 con Viaggio insieme a me. Ma viaggio insieme a me anche te, Greta. Dai, portami un po' a scoprire delle cose nuove, dei gossip su artisti, su gente famosa, su gente che vuole cambiare vita.
1: Ma
0: no?
1: Siamo abituati a sentire che questi sesso, droga, rock and roll, eccessi, inciuci. E c'è chi invece, dopo aver sperimentato le bellezze della fama, c'è la svolta.
0: Basta, ha fatto troppi soldi, dici?
1: Ha capito che forse non sono la cosa più importante.
0: Forse ha abusato un po' di troppe cose che non andavano troppo
1: che
0: bene.
1: Però adesso
0: sono stati
1: più
0: sgamati e quindi hanno deciso di cambiare vita. Paff, così a caso.
1: Massimo Pericolo.
0: Ok.
1: Ha deciso di cambiare vita dopo il successo. Perché?
0: Dopo tutto il pericolo che ha corso.
1: Cioè, già che scegli di chiamarti
0: comunque
1: Massimo Pericolo vuol dire che insomma.
0: Era un pericolo già dalla nascita.
1: Il pericolo è il mio mestiere, diceva qualcuno. Lui ha proprio cambiato vita. È un percorso che ha affrontato. È stato anche in carcere, insomma, non è stata una vita semplice la sua. Poi a un certo punto ha incontrato il buddismo, ha cominciato a lavorare su se stesso e ha capito che i soldi non fanno la felicità, però te lo dice avendoli. Quindi comunque prendila con le pinze.
0: Magari li ha sprecati tutti, ma li ha finiti.
1: Bravo, magari è rimasto senza. Chi sono io per dubitare delle sue affermazioni?
0: E alla fine, Massimo Pericolo, cosa fai? Non te la rischi al massimo? Giusto.
1: Al massimo.
0: Chissà dove avrà
1: sperperati
0: quei soldi.
1: Vado al massimo, vado in Messico.
0: Brava. Però praticare il buddismo in Messico, secondo me, è proprio una cosa strana.
1: Potrebbe essere difficile. Sarebbe molto meglio in Giappone, però. Sì. Sai, non poniamoci limiti.
0: No, assolutamente no. Radio Bella e Monella.

0: questo brano di Gianna Nannini e Marrakesh America Inc. Noi concludiamo la nostra conduzione di Coppia, almeno per il momento, perché poi ve l'abbiamo già dato il piccolo spoiler a inizio puntata, però
1: ad agosto ci sarò io dalle 18 alle 20.
0: Rock invece sparirà e tornerà direttamente a settembre.
1: Se ne riparla a settembre.
0: Ovviamente faccio l'ultima puntata domani mattina dalle 8 alle 12, quindi
1: certo.
0: Se non avete niente da fare, se siete a casa, ascoltatemi. Intanto ciao,
1: ciao!
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
5: Caraffe di mojito, la spiaggia è...
4: Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Radio Bella e Monella.
9: Le signore sulle sedie, quando torna al mio paese, tra le piazze sempre piene, quando torna al mio paese.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora.
0: Le 21.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Su Bella e Monella

0: suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Chiara, è arrivato il momento. Attiviamo il piano? Confermato, ci aspettano.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
7: Obi, tutto è possibile.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
12: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutta da cantare
0: su Bella e Monella.

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Eli, ma che facciamo stamattina?
2: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
1: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
3: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Bella disco.
3: Domani sera, preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella Disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella Disco di Radio Bella e Monella. Domani sera a San Zenone degli Ezzelini, Treviso. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi sotto sotto avete una pazza voglia di cantare.
10: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
11: Radio Bella e Monella, per Italian People.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Bella e Monella, tutti.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
3: Oh, Obi, tutto è possibile.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: siamo soli. E forse non lo siamo mai stati. X-Times è il mensile dedicato agli enigmi del nostro tempo. UFO, entità misteriose, altre dimensioni, controinformazione. Dalle testimonianze ai fenomeni inspiegabili, uno sguardo oltre i confini della realtà. X-Times, la verità è più vicina di quanto pensi. Ogni mese in edicola.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido. Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica imperdibile data con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: più belle canzoni italiane da cantare.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Bella disco.
1: Domani sera preparati a ballare e cantare tutta la notte. Bella disco trasforma il Vintage Music Festival in una discoteca a cielo aperto. La musica italiana che ti fa battere il cuore, i brani che conosci a memoria. In console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano. Con noi anche la Dance Crew e il trampoliere Lex Serafo. Bella disco di Radio Bella e Monella. Domani sera a San Zenone degli Ezzelini, Treviso.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona i

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri. E italiamo un programma di musica completamente italiano. E chi è?

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo apri Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte 30 artisti per la versione estiva di Apri Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito. Donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.